fiumi giù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Non ho mai visto fuggire così in fretta un giornalista per non essere interrogato. Va bene. Ciao e Albisetti, grazie.
2: Siamo piacevoli, dai.
1: Sì, sì, sì.
3: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Signori e signori, oggi è la rivincita dei poveri, degli ultimi, quelli che sono sempre stati bistrattati. Oggi finalmente abbiamo il nostro spazio, siamo soli.
2: Oh, che bello. E allora salta.

0: c'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Ma non c'è Margherita.
3: Ci siamo liberati anche di quel bimbo che dice come mai, cocco come mai tutte le mattine.
2: Eliminato. E arriva un certo punto dove bimbo, vai a scuola.
3: Rivoluzione questa mattina. No, lo diciamo perché Margherita giustamente si è presa l'ora libera che ha vinto durante dei giochi che abbiamo fatto qua in studio.
2: Giusto.
3: E ha deciso stamattina di dormire un'ora in più. La nostra Margherita.
2: E noi, e giustamente, noi, cosa facciamo?
3: Noi vogliamo capire, visto che oggi, non so se sai Maxi, è la giornata mondiale della democrazia.
2: Ma dai!
3: Oggi 15 di settembre.
2: Oggi
3: sono
2: la...
3: anche i fogli là, sì. Tra l'altro.
2: Ogni volta che li prendo mi taglio un dito, lo sai? È vero.
3: Perché?
2: E anche qua, vedi, adesso forse non lo vedi da lì, ho un taglio, perché ogni volta che prendo sti fogli, che tu stampi a caldo...
3: Quindi è colpa mia?
2: E beh, mia no, io non stampo fogli, ho tutto nel telefonino.
3: Ma il foglio caldo in realtà non dovrebbe tagliare.
2: Sì, sì, qua è i lati. Caldo. Ah. I lati qua sono taglienti.
3: Perché sarà una puntata tagliente, caro Maxi.
2: Ho capito.
3: Oggi,
2: ho capito.
3: Visto e considerato che è la giornata mondiale della democrazia, vogliamo dare il potere al pubblico.
2: Sì.
3: Che Margherita Zanatta si è presa quest'ora di pausa, quest'ora in cui può dormire un'ora in più sostanzialmente.
2: Sì. Margherita, se vuoi anche due ore, veramente prenditela comoda.
3: Ma noi vorremmo, con l'autorizzazione del pubblico, perché siamo in democrazia.
2: Ah, oggi è la giornata mondiale.
3: Romperle le balle.
2: Ah! Quindi la domanda è: sì o no?
3: Sì, però io non farei il classico sì o no, perché sennò. Cioè, dovete essere presenti però su WhatsApp 079 449 9537.
2: Sì.
3: Se vogliamo fare un bel tromba sveglia alla Margherita.
2: Ah, quindi svegliarla, andarle a rompere le scatole.
3: Esattamente. Non lo so, io farei mandare loro dei messaggi vocali.
2: Messaggi vocali?
3: Io mi sono segnato delle parole. Voi decidi te che cosa potrebbero mandare come messaggio vocale.
2: Parole chiave tipo:
3: allora, Cippi di Merlo.
2: Cippi di Merlo, sì.
3: Ghirigoro.
2: Alt, fermi, Cippi di Merlo, come dico io, Cippi di Merlo.
3: Ma Cippi di Merlo, sempre ha detto.
2: E io Cippi di Merlo.
3: Cippi di Merlo?
2: Non lo so perché, ascolta, è così.
3: Ghirigoro? Che però.
2: No, è Ghirigori.
3: Ah, è Ghirigori?
2: I Ghirigori sono quelli. Hai fatto dei Ghirigori. Sai quei disegni allucinanti.
3: Gnagnera.

0: caro Maxi.
1: Ah, ce l'ha.
0: Allora, gnagnera.
1: Sì.
0: Esiste davvero. In italiano può indicare una voglia, un capriccio, un ghiribizzo. Ma anche un prurito, ecco, o un pizzicore.
1: Eccolo là, carichiamo.
0: Altri dizionari registrano inoltre il senso di cantilena e modo di parlare lamentoso e noioso. Quindi
1: la gnagnera
0: è quella.
1: Ciao, sono il Maxi B. Oh. Questa è la gnagnera. Sono,
0: esatto,
1: qui per tenervi compagnia.
0: Esatto.
1: Però non so se arrivo a fine mese, quella roba lì.
0: Una,
1: ecco,
0: roba del genere.
1: Ho capito.
0: Per il momento siamo solo a 6 messaggi, quindi ne mancano 94 sostanzialmente.
1: Cipili Merli e Ghirigori comunque gnagnera fa pensare male. Togliamola, gnagnera, togliamola.
0: La togliamo?
1: Se dà anche un sentore di pensare male, via.
0: Va
1: via,
0: bene.
1: Via, via. Io userei patatrack però per rompere le scatole alla Marga, però boh.
0: Quindi andiamo con patatrack?
1: Sentiamo.
0: Vai, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Parola chiave, Paolo.
1: questa racchiude tutto.
0: Certo.
1: Paolo, ho
0: quindi
1: detto Paolo.
0: Abbiamo scelto Paolo?
1: Paolo secondo me è geniale, vediamo.
3: Patatrack.
1: Però senti come suona bene patatrack.
0: Però patatrack non è proprio cioè secondo me potrebbe essere Paolo effettivamente.
1: Barlafus?
0: No, Barlafus
1: no.
0: Prevedibile.
1: Prevedibile.
0: Prevedibile.
1: Per noi che tra l'altro il dialetto lo palleggiamo,
0: sì.
1: Ma certo. Sentiamo. Ho già paura, 16 secondi.
3: Allora, cipi di merlo assolutamente no, non svegliate la Marghe, ma povera scusa gli avete dato un'ora in più per dormire, andate a rompergli le scatole, ma no dai, siete proprio delle carognette.
1: Allora, è la giornata mondiale della democrazia, quindi giustamente sì, lei dice la sua, sì, però la blocco, va bene? Bloccata subito la Silvia, grazie.
0: Perché siamo in un paese libero e democratico.
1: Oggi è la giornata mondiale, stiamo qui ancora,
0: certo,
1: a questionare, dai,
0: certo,
1: su.
0: Faremo sentire i vostri vocali su una canzone, rovineremo una canzone che si intitola Margherita
1: di
0: Riccardo Cocciante, sì. Quindi
1: sicuro che vuoi rovinare Margherita di Cocciante?
0: Certo, andiamo a disturbarla Margherita.
1: Sì, ho capito,
0: e poi
1: però
0: oggi è la giornata mondiale della democrazia.
1: Possiamo fare quello che vogliamo alla fine.
0: Certo,
1: sì, certo, certo.
0: Altri vocali?
1: Sì, tra l'altro di un'amica.
0: Vai, sentiamo, sentiamo.
1: Amica e collega.
4: Scusate, non mi distruggete le mie certezze alla mattina alle 7.06. È Cipri Merlo con la R.
1: Vedi, per me è Cipri Merlo, Cipri Merlo e Cipri Merlo.
0: Per me è Cipri Merlo. Ho sempre detto Cipri Merlo.
1: Perché Cipri Merlo, tu dici, è il verso del Merlo. Cipri del Merlo.
0: Il becco del Merlo. Perché il becco è il Cipri.
1: Ah, il Cipri?
0: Sì.
1: Ma va. Ma no.
0: No.
1: Il Cipri è il becco?
0: Per me è sempre stato il becco.
1: Allora
0: il
1: bec cos'è? La capra.
0: Il bec la capra. Bravissimo.
1: vabbè.
0: Altri vocali, prego Maxi.
1: Allora, vediamo un po'. Sentiamo, lunghi però.
5: Qualsiasi parola va bene, svegliatela. Sono d'accordo con voi. Deve lavorare. Siamo democratici. Che si svegli anche lei. Svegliatela, dai. Svegliatela. Io sono bastata dentro.
1: Cos'è che è? Da dentro.
0: Va bene, ho capito.
1: Quindi da una parte abbiamo chi vuole e chi non vuole. Poi ce n'è altri, sì, mamma mia.
2: Parola chiave, gabbiano.
1: Sembrava una rana schiacciata.
0: Allora, signori, dobbiamo battezzare una parola. Dobbiamo battezzarla. Quale parola devono dire sul vocale affinché valga il vocale? E noi poi sveglieremo Margherita Zanatta a distanza nella sua ora libera.
1: Per me Paolo. A sto
0: Paolo?
1: Punto Paolo. Però mi raccomando, non Paolo. Paolo.
0: Sottolineate la U.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non Paolo non vale.
1: Perché lui ci tiene, tra l'altro, ogni,
0: certo,
1: volta. Paolo.
6: Hai fatto un patatrack con Paolo.
1: E allora che Paolo sia, signore e signori, andate a scassare, rovinare, scartavetrare un classico, devo dire, di Riccardo Cocciante.
0: Il momento di rovinare la canzone è questo. Un'occasione che non avrete mai più su Radio 3, perché le canzoni non si rovinano.
1: Bravo.
0: Anche
1: bravo.
0: Perché se roviniamo le canzoni ci tirano i sassi.
1: E ci rovinano a noi.
0: Vai! Vocali,
1: Paolo.
0: Vocali. Anche sussurrato piano. Paolo.
1: Sì, no, è Paolo. Paolo. Se arrivano 50 Paolo, lui apparirà in carne e ossa.
7: Posso stare
3: Paolo
1: col fischio
7: le mani, tanto.
8: tante cose.
9: Paolo!
0: Bravi, la U.

0: vengano.
1: Bravo, ha intonato sulla canzone. Bravo.
2: Paolo maledetto.
3: Fatti grande, dolce luna.
2: Paolo.
1: Sembra paura.
4: E invece no.
5: Paolo.
1: C'è il coro addirittura. Bene.
3: Posso ritornare ancora.
4: Cosa?
3: Splendido.
6: Paolo.
1: Paolo. Bravo, molto bravo.
2: Paolo.
3: E per poi farle cantare le canzoni che ha.
1: Cos'è che ha ingoiato? Ha ingoiato il telefono. Hop! Dentro in bocca. È andato.
2: A Paolo!
1: A Paolo!

0: Possiamo...
1: Paolo!
0: E basta! Possiamo chiedere scusa a Cocciante che ci ha messo l'anima a scrivere sta cosa? Vabbè.
2: Paolo!
0: Ma perché urlare così?
3: Paolo!
4: Democraticamente, Paolo!
0: Bello, bello!
5: Raccogliamo tutti i fiori!
1: Paolo!
0: Sembrava una barra!
1: Paolo!
0: Paolo! Vieni che brutaggine, da Paolo!
1: C'è Gigi? No, c'è Paolo!
0: Ma perché Paolo? Perché l'accento?
2: Eh? Ehi tu, gente, Paolo, sì!
0: Ma l'hai mandato al doppio della velocità? Eh?
2: Ehi tu, gente, Paolo, sì!
0: Ah, perché mi sembrava un po' troppo... Vogliamo smetterla e tornare tra di noi?
1: Paolo!
0: No, no, è Paolo. Paolo, ciao. Vabbè.
6: Perché Margherita è
0: cosa?
6: Vera.
0: Vai Marghe!
7: È vera!
6: Perché Margherita ama e lo fa una notte intera perché...
8: Per me la Marghe è già in piedi, che si sta facendo la doccia, che si sta preparando per venire in radio. Perché un'ora non sono tre ore, per cui
0: dice che
8: il tempo di stare a nanna è già passato.
0: Però è vero, ora che mette lo stucco sulla faccia, si impalca tutta. Ma che è vero, ci vuole tempo, ha ragione, ha ragione.
9: Dai, ascoltiamo gli ultimi 30 secondi della canzone.
0: È democrazia.
9: Vai, vai.

0: Posso dire che il canto di Cocciante è un po' una gnagnera, però? È un po'.
1: È una gnagnera,
0: eh? Sì. Bello, però, che gnagnera.
1: Ha rovinato i vocali.
0: Sì. Ricky, ma molla il colpo, ci sono i vocali.
1: Allora, fra poco è ufficiale, avete deciso voi, e grazie ai vostri messaggi. Abbiamo detto 100 messaggi, ne sono arrivati 50, e quindi chiameremo Margherita Zanatta, visto e considerato che è la giornata mondiale della
0: democrazia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini è bello, però, eh? È lento, magari per la mattina, è un risveglio più comodo, ecco, però bello. Io alzo le mani su questi pezzi.
2: Però dopo Margherita, diciamo, siamo sulle stessa matrice, ecco.
1: Per fortuna che il primo l'abbiamo rovinato con i messaggi. Vedi che genialità, però.
2: Sì.
1: Sapevamo già, doppione,
2: sì,
1: uno sì, te lo rovino.
2: Sì.
1: È democratico.
2: Sì, andiamo a vedere i voti, perché in democrazia valgono i voti, caro Maxi. Quanti voti siamo arrivati?
1: No,
2: per svegliare Margherita nella sua ora di pausa, eh? Nella sua ora ti sei presa in più, se l'hai guadagnata sul campo.
1: Guadagnata molto
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sì, sì.
1: A chi non dice Cippi Limerlo dovrebbero togliergli il passaporto, qualunque sia. Allora
2: ho ragione io.
1: È Cippi Limerlo. Il ticinese dice Cippili, non dice Cippidi.
2: Ma che significato ha questa? Che cosa significa?
1: Perché Cippi di Merlo ha un significato profondo.
2: Cos'è?
1: Quando ti sposi, dica sì o Cippi di Merlo. Non credo, eh. Non credo.
2: Però potrebbe essere una bella password, Cippi di Merlo.
1: Sì, o perché poi non sai mai. Ho detto Cippili, Cippidi o Cippiri. Che monti con Cippi di Merlo. Vabbè. Poi per Marghe, Ciapairat.
2: Ciapa i ratti in dialetto?
1: Che in realtà no, non ha ciapato i ratti.
2: No,
1: non...
2: allora adesso proviamo a svegliarla.
1: Sì, perché la gente vuole questo, a parte...
2: Ok, quindi i voti sono arrivati giusti?
1: Giusti, giusti. Silvia aveva detto no, ma l'ho bloccata, quindi tutto a posto.
2: Allora,
1: basta.
2: Vediamo, no.
1: Sto facendo il numero?
2: Su che numero chiamo? Su quale suo numero chiamo?
1: Io chiamerei sul suo, così a spanne.
2: Ma lei ha tanti cellulari, sai?
1: Ah sì, che lei ha
2: numeri.
1: Questa vita.
2: Quello svedese, quello...
1: Fai quello...
2: Ugandese?
1: Ugandese. Secondo me ha acceso quello lì. A meno che non si viva nella stanza sopra lo studio, dovrebbe essere già sveglia. Però è sempre bello disturbare le persone quando sono di fretta. Fatelo!
2: Andiamo
1: bene
2: a svegliare Margherita Zanatta.
1: Sa che dorme.
3: Pronto?
1: Mazza che voce, Margherita?
3: Ah, in doccia, ragazzi.
1: Magnum, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ho detto che voce, ma perché la Margherita ha già una voce di suo importante, ma non così tanto. Come stai, Magnum? Tutto a posto?
3: Io benone, sì, la Marga in doccia, volete che ve la passi?
1: Sì, sì, sì.
2: Grande, ma... Magnum, sei il nostro eroe, Magnum.
3: Un attimo.
1: Ma lei risponde anche da sotto la doccia?
3: Ragazzi.
4: Magnum.
3: Ehi ragazzi,
4: ma non è vero. Pronto? Ma sono in casa, pronto?
1: Pronto, Margherita, come va?
4: Ma che cosa volete della mia vita? Ciao, ho sbagliato il giorno?
1: No, il giorno è giusto, è che volevamo essere sicuri che tu fossi a casa, che non stessi venendo al lavoro.
4: No, ma ragazzi, questa scena è improbabile. C'è Magnum in mutande, io sì, nuda in doccia e voi in diretta.
3: È già truccata.
2: Come già truccata?
4: Ragazzi, perché io mi trucco.
1: Aspetta,
4: prima
1: fermati,
4: della doccia.
1: Fermati Margherita. Sono due volte ragazzi, io l'ho beccata.
4: Oh no, non vale, da casa non vale, eh.
1: Vale doppio perché a casa sei nella zona comfort.
4: Dai, ma lasciatemi in pace.
1: Ma in che senso sei truccata, scusa?
4: Sì, perché aspetta che sto consumando troppa acqua, aspetta un secondo.
1: Brava, aspetta. Brava, risparmia. Brava.
4: Aspetta, amore, mi passi la cappatoia. Secondo?
1: Ma Magnum, ma è il fidanzato o il maggiordomo? Io non ho capito. No.
3: L'assistente.
1: Sì, perché Magnum ti manda giù a prendere le buste, le lettere. Poi torna su, dammi l'accappatoio, vai di fuori, stendi.
4: Aspetta, sto mangiando dappertutto, aspetta.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma poi ma non riuscite a stare senza di me un attimo? Allora, Amici, eccomi. Cos'era la domanda?
1: Ma perché ti
4: trucchi? Del trucco.
2: Ti trucchi prima, scusate, di andare in doccia? Ma che senso ha, scusa?
4: Amici, sì, perché praticamente se non devo lavare i capelli, io odio la sensazione, poi mentre mi trucco magari sudo. Invece io voglio infilare i vestiti che sono appena uscita dalla doccia.
1: Ho capito.
4: Quindi mi trucco la faccia, mi lavo il corpo e poi mi vesto.
1: E ma sotto la doccia cosa fai? Tieni la faccia fuori dall'acqua, per forza.
4: E beh, ho il doccino, amici, ho il doccino.
1: Ah, non fai la doccia bella che sei sotto. Vabbè, ho capito.
4: E no, lì quando lavo i capelli.
1: Ah, tra l'altro abbiamo delle immagini. Magnum ci ha mandato delle immagini di mettersi in truccavi.
4: Amore, scusa un attimo. Amore, che immagini? Hai chiamato le immagini?
3: per farli vedere.
4: Sta ridendo, ma scusatemi, ma tutto questo mentre ero in doccia?
1: Credo, sì.
4: Mamma, raga, ma non è vero.
2: Sul teleticino ci sono delle immagini di Margherita Zanatta che fa la doccia.
1: Sì, che fa la doccia, bravo Magnum. Bravo Magnum, bella ripresa, bella, piace.
4: No, ma scusa, no, amore, ma non è vero, eh?
1: È così, Magnum è così. Lo tratti male e si vendica, ha ragione.
4: Ma non ci posso.
1: Tra l'altro, diciamola, Magnum, oggi è la giornata mondiale della democrazia.
2: Sì.
4: Ho notato.
1: Cerca di pretendere un po' di più, Stefano, capito?
3: Va bene. Senti
4: l'altro dietro, no, ma vabbè. Quindi, e cosa volete dalla mia vita?
2: Ma
4: tutto ciò?
2: A che ora ti sei svegliata, scusa, Marghe, stamattina?
4: Alle 6.
2: E normalmente ti sveglia che ora?
1: Ma prima.
4: No, 6, ho messo la sveglia, 6:30 mi sono alzata con calma, perché poi mi sono fatta il caffè, mi sono fatta le mie cosine e adesso sto andando in doccia.
1: Ma tu di solito 4:50?
4: No, io mi alzo 1:30 prima, ragazzi, perché comunque non sapete mai i movimenti intestinali quando vengono a puzzare al posto.
1: Hai capito?
2: Ah, ma tu al mattino riesci?
4: Ho capito, ma il corpo ha bisogno di un po' di tempo, no?
1: Sì,
4: devo fare la doccia, prima mi devo truccare, devo scegliere come vestirmi. Ragazzi, essere donna è impegnativo.
1: Tra l'altro hai appena dato proprio un'immagine della donna tutto tondo, diciamo, movimenti...
4: Vabbè, ho capito, noi non andiamo in bagno, noi donne, ma che è?
1: Io fino a 16 anni pensavo di no. Devo dire la verità. No, io fino a 16 anni credevo che voi andaste a aria e primule. E invece no,
2: Ci sono dei vocali, cara Marghe, sentiamo.
4: Oddio.
5: Io da piccola mi ricordo che dicevamo cippi rimerli. No. Sai come quando dicevi non mi hai fatto niente, sì, faccia di serpente.
1: Però cippili, dai.
2: Vediamo Marghe.
4: No, ragazzi, cippili è con la R, eh?
1: No.
4: Certo, cippili merlo, con la R.
1: Ma cosa c'entra cippi? È cippili merlo, dai, con la L.
4: Vabbè, io ho sempre detto cippili merlo, comunque.
2: C'è un altro vocale, sentiamo.
6: Videochiamata, vogliamo la videochiamata. Videochiamata,
1: ma basta.
6: Vogliamo la videochiamata.
1: Ma fatevi una doccia vostra, per favore.
2: O fatevi una bella vasca.
1: Una bella vasca.
2: Vai in vasca adesso, Marghe. Vai in vasca.
4: Scusatemi, ma io sono in accappatoio. Posso vestirmi intanto che devo venire in radio o no?
1: No, vai nella vasca e Magnum. Vai di video.
2: Chiamata.
1: Ciao.
7: Voglio restare tutto.
8: Questa è Radio 3. Telesuona.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
10: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Che brutto però a una certa età capire che hai detto una parola in modo errato. Continuerò a dirlo così perché ormai è insito in me. Però
2: fa male?
1: Fa male.
2: Fa male
1: sì.
2: Al morale, è vero.
1: Mi sto frustando da solo perché allora si dice cipirimerlo con la R, quindi complimenti a chi diceva che si diceva appunto con la C, con l'accento sulla penultima sillaba, va bene. La parola si pronuncia con la E aperta, cipirimerlo, merlo.
2: Ah, con la E aperta.
1: Non cipirimerlo.
2: Cipirimerlo.
1: Vabbè, cipirimerlo, normale, come diciamo normale. È un'interazione scherzosa usata per dire marameo o per esprimere burla.
2: Ah.
1: Capito? L'origine, questa espressione, altre parole, cose simili, vi rimando a voi.
2: Sì, che tra l'altro, sai chi lo diceva spesso? Armando Ceroni.
1: Cipirimerlo.
2: Sì, Armando Ceroni diceva spesso cipirimerlo.
1: Anche l'MLM.
2: Sì, sì, sì, no, ma c'è un dizionario di Armando Ceroni che tra l'altro ho incrociato l'altro giorno allo stadio AIL Arena.
1: E ti ha detto hai il naso stortignaccolo? Non te l'ha detto?
2: Perché dici così?
1: Sì, lui diceva una roba tipo stortignaccola. Sì, quando sì, uno ma... tirava cose che non avevano
2: caraboccola,
1: senso.
2: Caraboccola, qualcosa del genere diceva anche. Sì, dicevo tiro masticato anche.
1: Sì, ma caraboccola no.
2: Carabaccola?
1: No, carabattola.
2: Ah, carabattola, sì, esatto, carabattola. Tra l'altro sono arrivate le fotografie di Margherita Zanatta in accappatoio.
1: Ah!
2: Così di mattino presto vediamo Margherita
1: vediamola.
2: In accappatoio su Teleticino.
1: Sì, ma non è un accappatoio.
2: È in posa.
1: A parte anche la mattina in accappatoio è in posa tipo Vogue. Ma lasciati andare, Margheritona.
0: Guarda prima che c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,

0: Una mattinata un po' particolare questa, dove la nostra Margherita Zanatta ha sfruttato un'ora di pausa, un'ora di libero, perché se l'è guadagnata sul campo.
1: E noi l'abbiamo rispettata, perché quando tu ti guadagni qualcosa, noi siamo i primi a dire ok, goditelo, giusto?
0: Esatto, esatto. Abbiamo al telefono Margherita? Niente, hanno attaccato il telefono. Bene, proviamo a richiamarla.
1: Proviamo a richiamarla, ma perché vogliamo di nuovo rompere le scatole?
0: Certo. Oggi è la giornata mondiale della democrazia.
1: Infatti, non fosse, la lasciamo in pace, ma è la giornata mondiale. Pronto? Se risponde Magnum è troppo, è un po' zerbino a sto punto.
2: Cosa c'è?
1: Mazza, che entusiasmo. Scusa Marghe, noi avremmo deciso una cosa, essendo la giornata mondiale della democrazia, ed essendo che ormai cos'è? È un anno che sei qui a Radio 3, ormai è già passato un anno,
2: Sì, anche un pelino di più.
1: Un anno e vabbè, un po' di settimane, comunque diciamo.
2: Sì, un anno pieno, dai.
1: Un anno pieno. Allora, volevamo capire, così fuori onda ci siamo detti, chissà, visto che sappiamo che sei molto amata, ti vogliono tutti bene, però vediamo anche il pubblico di Radio 3 quanto è disposto a fare per te. Giusto?
0: Esatto, quanto il pubblico.
2: In che senso?
0: Perché a Radio 3 dopo un anno più o meno c'è la, diciamo, la prova fedeltà.
1: Sì.
0: Cioè capire, oddio, quanto uno speaker è amato non amato.
1: Esatto.
0: E dalle alte cariche è arrivata questa indicazione. Cioè dovete cercare di capire quanto è amata Margherita. E quindi.
2: No, non voglio.
1: Ma a te non succede niente.
0: Ma non ti succede niente.
1: Ma va. L'unica cosa, ecco, magari dacci il conto della banca, perché servirà.
0: Servirà. E le password anche.
1: Ah sì, le password, metti che va male.
2: Amici, io devo muovermi, che devo venire in radio, manca un quarto d'ora.
1: Ecco. Brava, bello questo assist. Spiegagli un po' quale sarà il premio fedeltà.
0: È proprio questo il punto.
2: Non ho capito.
0: Il premio fedeltà lo misuriamo come? Lo misuriamo con la disponibilità degli ascoltatori. Quindi tu non prenderai la tua auto questa mattina per arrivare in radio.
2: No.
0: Testeremo quanto sei amata dal pubblico.
1: Sì.
0: Rispetto al fatto che qualcuno venga e ti dia un passaggio da
1: Fine
0: dove
1: radio.
0: Abiti
1: sì.
0: A Melide, quindi ti porta a lavoro.
1: Sì.
2: Ma che cosa state dicendo? Ma perché?
1: E ricordati che abbiamo appena passato una pandemia, la gente non è più accogliente come prima. La gente è diffidente. Chissà, si può fidare di Margherita, che ne sai?
0: Dai le tue coordinate.
2: Perché il problema sono io, non chi mi viene a prendere.
1: Ma no, certo che il problema sei tu, i nostri ascoltatori, sono il top.
2: Oh, Gesù.
1: Allora, sì, mi piace. Siete disposti da casa?
2: Ovviamente,
1: se siete di passaggio, adesso non vi chiediamo di fare dei ghirigori, cippi rimerli e quant'altro. No, passare, adesso ci dirai dove, prelevare Margherita, che poi ovviamente vi pagherà la colazione. Minimo, dai.
2: Ah, certo.
1: E la portate, potete scaricarla anche lì alla rotonda, non c'è bisogno di lasciarla.
2: Ma dimmi te, ma perché?
1: Ma perché il premio fedeltà?
2: Allora amici, intanto troviamo un punto da non portarli proprio a casa mia, sempre che qualcuno venga,
0: sì.
2: Secondo me il punto più vicino che possiamo scegliere è il cimitero.
1: Mi sembra.
0: Devo dire che è accogliente il cimitero.
1: Bello.
0: Mi piace come.
2: Il cimitero di Pazzallo, perché proprio sotto casa mia potremmo incontrarci lì davanti all'ingresso. Allora, mi dovete dare un attimo, perché devo scendere fino a lì.
1: Sì, e vestiti adeguatamente. Ricordati che vai al cimitero, ecco, non è che. Ecco.
0: Allora, cara Marghe, noi adesso avremo Meteo Svizzera, poi abbiamo il telegiornale, il radiogiornale. Cerca di farti trovare al cimitero, però prima devi fare un annuncio, quindi parla tu al pubblico, ti diamo un minuto e mezzo, puoi parlare al pubblico, ti diamo la base giusta.
1: Cuore in mano,
0: Prego. Prego, Marghe.
2: Vorrei trovare il modo giusto per ringraziarvi di tutto l'affetto e l'ascolto che mi avete regalato in questo ultimo anno. E sono una ragazza senza speranze, una povera speaker abbandonata al cimitero di Pazzallo. E allora se anche tu vuoi fare la tua buona azione oggi, sì, raccogli una margherita al cimitero.
1: Non male, meglio che un crisantemo. Ma comunque, qualcuno scrive: cara sì, Marghe, mi dispiace, abito a Bellinzona. Ah, abbiamo perso uno. L'altro: se non fossi di Bellinzona andrei io a prendere la Marghe. Bellinzona è un po' la scusa che usano tutti gli anni, Poi Marghe, se ti sbrighi ti porto io. Signore e signori, forse c'è già un pretendente. Attenzione, ti devi sbrigare, Marghe. Ti devi
0: sbrigare. Alessia scrive: passo io a prendere la margherita.
2: Oh, che carini, guardali.
0: Io sono a Villa Guardia di Como. Arrivo.
1: Sì, sì, dietro l'angolo. Un altro ha scritto: sono a Palermo, aspettami. Sto arrivando.
0: Non vale ovviamente il passaggio di Magnum, lo diciamo. Magnum no, non può darti nessun passaggio.
2: No, infatti si stava per vestire, ho fatto cenno, amore, lascia perdere, è inutile, non si può.
1: Qualcun altro dice: sono nel Locarnese, mi dispiace, ma abbi fiducia, ti vogliamo bene. Poi, se non fossi pugliese, ti porterei io. Beh, ma dalla Puglia un attimo, vieni su, dai. Buongiorno, sono... Dimmi.
2: No, volevo capire, io intanto mi sto facendo i codini, poi mi fiondo al cimitero, qualcuno passerà, dai.
1: Non lo so. Allora, c'è qualcuno che però tra gli ascoltatori già si è mobilitato, sì, sì. Questo vi fa onore, sarebbe carino dimostrare alla nostra Margherita che dopo un anno è entrata nel cuore degli ascoltatori, perché è giusto anche darle prova, eh? Quindi al cimitero di Pazzallo, non dentro, fuori, mi raccomando, fuori, la trovate lì, sì, all'entrata.
2: Sì, ma fra almeno 10 minuti, sto finendo di prepararmi.
1: Quindi ho capito, ma Margherita, è che puoi pretendere tutto, esci, dai.
0: Facciamo appuntamento alle 8. Va bene?
2: Alle 8 al cimitero.
0: Alle 8 al cimitero, questo.
2: Ma se vengono in tanti, poveretti, che magari ci disturbano tutti.
1: E fai una tavolata, inviti tutti, fai una tavolata. Cosa te ne frega?
2: Ma posso portare la persona in onda poi a ringraziare?
1: Devi, se vuole, devi.
2: Ok.
1: Dai,
2: okay.
1: A dopo.
2: Va bene, ciao.
1: Tu pensa, questo ascoltatore, primo appuntamento con la Marghe al cimitero.
0: Il famoso rendezvous al cimitero.
1: Col cimitero.
0: Ciao Marghe, a più tardi.
2: Ciao.
0: Forse.

0: i Vatvook che ci piacciono molto, salutiamo tutti perché sono tantissimi con Rendezvous. Ricordiamo, Margherita Zanatta non è in studio perché ha vinto una delle tante sfide con Michael e quindi si era guadagnata la possibilità di arrivare un'ora dopo. Noi, giustamente, che siamo amici, abbiamo rispettato questa cosa e le abbiamo rotto le scatole dopo un quarto d'ora e l'abbiamo praticamente fatta lavorare di più di quando è qua. Però presi dal fatto che oggi è la giornata mondiale della democrazia, ci siamo detti: ma scusa, vediamo un po' che cosa può succedere col pubblico. Qualcuno è disposto ad andarla a prendere a casa? Ora vedremo.
1: Non a casa.
0: No, a cimitero. Beh, sotto casa, dai. Sì, beh, sì, vabbè, ma sarà casa anche quella. Comunque. No, Marco.
1: Prima
0: più,
1: voi.
0: Più la possibile, figurati. Sì. Ecco, allora, appuntamento alle 8 davanti a casa. No, davanti al cimitero di Pazzallo.
1: Sì, è vero, mi ha detto dove.
0: Pazzallo, cimitero di Pazzallo alle 8, Margherita Zanatta si troverà lì e speriamo che qualcuno di voi voglia così avere la bontà.
1: Raccattarla
0: su anche in corsa, senza fermarsi. Ed è stata composta una canzone apposita.
2: Chico vagando in tomba, vidi una bionda, mamma mia che bomba, e vermicelli freschi di giornata.
0: Ecco.
2: Andavo in giro per il cimitero.
0: Com'era?
2: Com'era buio, ui com'era nero.
3: Questa è Radio 3, Radio 3. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Sono piacevolmente, forse non sorpreso, perché conosco il pubblico di Radio 3i, ormai posso dire di essere qui da un po' di anni, però sono piacevolmente non sorpreso, nel senso che a quanto pare Margherita non è sola al cimitero. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto.
1: Come? Ma ti sento giù di... Ho visto delle foto dove sei in compagnia.
3: Sì, siamo davanti al cimitero.
1: Siamo chi? Perché siete in fila,
3: allora,
1: in attesa?
3: Allora, Magnum è rimasto qua perché ha detto: amore, metti caso che proprio nessuno ti accompagna, per sicurezza rimango.
1: Bene, bravo.
3: Quindi
1: Magnum
3: è qua. C'è la nostra Alessia, che in realtà povera deve anche andare al lavoro.
1: Hai venuto a salutarti?
3: Eh no, è venuta perché ha detto: povera disgraziata, vado a recuperarla. Poi nel frattempo però c'erano già anche Jamming e Jess. Jess, che era già in coda per andare a Lugano, è tornata indietro per
1: grande.
3: Venire a recuperarmi.
1: Che grande. Sì. E adesso come facciamo? Perché ci sono...
2: C'è qualcuno che dice: sto arrivando.
1: Alle 8 al cimitero, perfetto. No, è vero.
2: È un ragazzo con la moto, si chiama Peppi.
3: Ah, sì. Perché mi voleva portare il raggio in moto?
2: Sì, penso sì. Di sì.
3: Vabbè, comunque. Quindi, cosa faccio? Li porto tutti in radio con me? Perché Alessia deve andare al lavoro, non può.
2: Tutti in moto.
1: Tutti in moto, tanto è legale. In sei moto, fino a sei moto è legale, senza casco, tra l'altro. No, non diamo notizie particolari. No, dovremmo sceglierne uno. Non ingaboliamo tutti, poverini. Avranno anche una vita personale.
3: Quindi,
2: visto che il test è quanto si è affezionato Margherita Zanatta, dobbiamo fare il domandone su Margherita Zanatta.
1: Esatto, chi indovina dei tre, se ho capito bene, al momento sono in tre, porterà al lavoro. Mi spiace per gli altri, ma non voglio nemmeno disturbarli.
2: La domanda è molto semplice, caro Max.
1: La domanda è molto semplice. Ragazzi, ci sentite?
3: Sì.
1: Le ultime tre cifre del conto bancario di Margherita Zanatta, forza!
3: Oh, no. Ma lo sapete che non lo so nemmeno io?
1: No, no, forse un po' troppo. No, no, andiamo più sul
4: zero,
1: semplice.
4: Zero, zero.
3: Fermi, cosa?
1: 0 0
4: 0 le ultime.
3: No, è un'altra domanda adesso.
1: Hanno indovinato, ma no, è un'altra domanda. No, la domanda è più semplice, ragazzi. Secondo voi, che numero di scarpe ha Margherita? È alta, signori? È
4: 40.
1: Alta.
4: Il 41.
1: E Jamming?
5: 42.
1: Attenzione. Uno dei tre. Ha indovinato.
2: Ma tu lo sai?
1: Sì, certo che lo so.
2: Come fai a saperlo?
1: Perché me l'ha detto.
2: Ah.
1: È stato un anno con Margherita.
3: Guarda
1: Zanatta.
3: Che noi siamo confidenti, eh.
1: Certo.
3: Cioè, siamo intimi ormai. Poi certo.
2: Qualcuno su WhatsApp scrive 46.
1: Sì.
2: Oh. E
1: sì.
2: Ti conosce bene, dice di conoscerti.
1: Sì, dice li ho visti i piedi.
3: Li ho visti.
1: Allora, Marghi, è vero, uno dei tre ha indovinato, io lo so, anche tu credo.
3: Allora, ragazzi, uno dei tre hai indovinato.
1: Aspetta,
3: ha detto ragazzi. Sì, però non sono in radio, ragazzi, lo posso dire, sono al cimitero
1: e siamo a due. Siamo altro Franco. Marghi, guarda che questo Franco lo devi mettere, perché il conto di Bicio è già delapidato.
3: Vabbè, posso rispondere, miei piccoli tortorelli
1: mi piace. Sì.
3: Signore e signori, il mio numero di scarpe è 41.
1: 41, chi ha indovinato?
3: Jesse James. È 41.
1: Sì.
2: Allora sarà lei a portarti in radio. Lei potrà venire con noi in diretta nella prossima ora.
1: Sì, per gli altri adesso io non vorrei dire.
2: Un gadget.
1: Non facciamo proprio i barbonelli, nel senso.
2: Un bel gadget.
3: Il crisantemo.
1: No, fatti dare i dati.
3: Scusatemi. Stanno scrivendo la Jess, cosa ti scrivono? Dici tutto in diretta.
4: No,
3: meglio di no. Mi sa che è gente a cui non sono simpatica, lasciamo perdere.
1: Qualcuno dice che il ditone arriva a 49, ma non ha un piede così gigante. No, facciamo così, Marghe, prendi i dati degli altri due in modo confidenziale e poi faremo trovare, parliamo col nostro vice dir, che è molto di manica larga, almeno un paio di gadget, dai, sono prestati.
3: Alessia dice... umilmente la borsa.
1: La borsa, va bene. adesso vediamo quello che c'è. Io puntavo più su penne e cancellini. Però vediamo. Allora, Margherita Zanatta si farà portare in radio da Jazz, che gentilmente, in modo incredibile, anzi mi pare che andasse verso Lugano e poi è tornata indietro. È lei, no?
3: Eh sì. Beh, ma tutti erano impegnati, poveretti, eh?
1: Sì, tra l'altro.
2: Però
1: tra l'altro,
2: sappi, Marghe, che l'operazione sarà completata solo nel momento in cui arriverai qua in studio con lei.
1: E il tempo massimo per raggiungere la radio è 48 secondi. Vai!
2: Dai, salite in macchina.
1: A dopo.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, arrivo, ciao.

Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Ho sempre adorato questo connubio tra Robin Tichy, che è sparito perché sai che ha pagato una multa incredibile per il suo grande singolo Borderline. Ha dovuto pagare alla famiglia di Marvin Gaye so quanti milioni di dollari, quindi è un po' sparito, sì. Fa due o tre lavori adesso.
1: Cioè, quando poi tu esborsi soldi, esborsi soldi, sparisci?
0: E se non ne hai più, hai voglia a fare i video con le macchinone? Facciamo i video con le macchinone? No, non ho più soldi.
1: Cioè, capito? Quando, cioè, è tutto correlato, cioè, diminuiscono i soldi e diminuisce anche la...
0: La?
1: E la probabilità di essere esposto musicalmente.
0: E beh, per uno come Robin Tichy sicuramente ha cominciato a fare altro, perché lui ha usato un campionamento di Marvin Gaye molto famoso, non l'ha dichiarato, la famiglia gli è saltata al collo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
1: Un po' come Laura Pausini.
0: Laura Pausini.
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Attenzione, signore e signori!
0: È arrivata per descrivere l'ultimo posto del nostro oroscopo, Margherita Zanatta!
2: Ciao, buongiorno! Ragazzi, c'è anche la Jess!
0: Jess, prego, allora, vieni! Jess, che
2: eccola.
0: Con... alla camminata a l'isca da pesce, sì, la Jess, vero?
1: È vero, anche la maglietta a l'isca da pesce.
2: Sì. Eccomi.
0: Ha una maglietta marinara. Mi dia una marinara al tavolo 3. Jess, il microfono è quello, stai davanti, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto grazie mille di aver raccattato.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Poverina, non ha i soldi per l'auto, cosa fai? Il passaggio glielo dai.
2: Che tremendi, guarda, io non commento neanche più. Scusatemi, c'era l'astro triste? Eh?
0: Sì, stavamo aspettando per fare l'ultimo posto.
2: Ah, beh, eccomi.
0: Allora facciamo così, prima di chiacchierare anche con Jess, andiamo con l'astro Tris. Al terzo posto oggi abbiamo l'acquario. Un'intuizione arrivata quasi per casa potrebbe rivelarsi molto più importante del previsto, da non ignorare, quindi attenzione. Frase, non frasetta del giorno, ma frase epica: le grandi svolte spesso iniziano da un'idea che nessun altro aveva ancora visto.
2: Grazie mille.
0: Occhio,
1: davvero complimenti. Seconda posizione oggi occupata da
4: Astro Tris.
1: L'Ariete. Ripartite con idee più chiare, significa finalmente vedere un progetto avanzare davvero. Settimana da costruzione e movimento. Frase epica cavalleresca: quando la strada è chiara, anche il passo più piccolo diventa un passo verso la vittoria.
2: Io avrei detto: chi come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia.
0: Beh, quando una ha la poesia dentro,
1: questi sono momenti davvero importanti.
0: Ti sei truccata in velocità o hai avuto tutto il tempo? Chiedo.
2: Perché non è venuto bene il trucco?
0: Sto chiedendo, tu rispondi alla domanda.
2: Eh no, cioè mi sono truccata normale.
0: Infatti si vede perché sei perfetta, un bijou. Fregata, vedi che uno sembra sull'orlo del baratro invece. Prima posizione per
1: i gemelli.
0: Sì, ma dovevi dire Astro Tris.
1: Che di bal.
4: Astro Tris.
0: Gemelli, attenzione, una proposta in attesa può trasformarsi in una vera opportunità. È il segno con la svolta più interessante della settimana. Frase epica versione Mel Gibson. A volte il destino non bussa, entra direttamente dalla porta.
2: Bella.
0: Beh.
1: Andiamo con l'ultima posizione che farete voi.
2: Me la passi? Va bene. Ok.
0: Per una volta possiamo farla in modo decente e quindi passare il telefonino a Jess, magari?
2: Dai. Allora Jess, sì. È una responsabilità importante.
0: L'ultimo posto è l'ultimo posto,
2: sì, l'ultimo posto è l'ultimo posto, Jess. Ecco qua.
0: Leggilo però con...
3: tristezza.
0: Con tristezza, ma anche con... Hai in mente il Signore degli Anelli quando Gollum dice...
2: il mio tesoro.
0: Ecco,
2: vabbè,
0: deve avere...
2: Poverina.
0: Margherita, vuoi uscire ancora?
2: No,
0: o vuoi
2: no.
0: Ecco, vedi.
3: Ti riporto a casa se vuoi.
2: No.
0: Versione Gollum, l'ultimo posto.
1: Vediamo come lo fa.
5: Il mio scorpione.
0: Ce l'ha.
5: Scorpione.
0: Prego.
3: Non è una settimana negativa, ma è quella in cui bisogna avere più pazienza. Le risposte arriveranno, ma non subito.
2: Ecco.
0: Frase epica c'è?
3: Sì.
0: C'è.
3: Non tutto ciò che tarda è perduto.

0: Gaynor.
1: Cloiva Gaynor.
0: O Ligabue con l'odore del sesso.
2: Vai,
0: quindi...
2: scegliere la Jess.
0: Dai, scegli te.
3: È vero, scegli tu.
4: Dai. Ligabue.
2: Dai.
0: Ligabue.
3: Ligabue, va bene.
0: L'odore del sesso.
3: Va bene, va bene. Poi però parliamo con Jess,
2: vabbè.
3: No?

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Cosa vede qui?
2: Un body check lungo la balaustra.
1: Un body che? E qui?
2: Un gol in power play.
1: E nient'altro?
2: Ah sì, era in fuorigioco.
3: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Centroserramentiticino.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del

0: Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
4: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i. Questa è Radio 3i.

0: raga, buongiorno Jess, complimenti. Domanda, ma adesso la Marghe deve trovare il passaggio anche per tornare a casa?
1: No, no.
0: Che si fa? Un abbraccio.
2: No, diciamolo.
0: Ale da Locarno. Ciao.
2: No, Ale, il nostro direttore è una persona di cuore, ha messo una tenda qua fuori e quindi starà qui finché ce la fa.
1: Che stupidini.
2: Allora, intanto Jess ha un sacco di fan, perché conosco Jess, brava che hai portato a destinazione Margherita, quindi grazie. Prego. Davvero di cuore. E dici, avevo la sera, la mattinata libera fino alle 11:30. Cosa succede alle 11:30?
3: E devo andare a prendere mia figlia alla scuola dell'infanzia.
2: Ah, ecco. Che scuola dell'infanzia, non diciamo dove, ma poi ti chiedo in privato dove, perché mi faccio dare uno scricchiacervelli per i ragazzi per la prossima settimana, che di solito mi mandano gli asili, le scuole d'infanzia, così va bene? Ecco, facciamo una roba.
4: Che contrassegno ha?
3: Gelato.
2: Io avevo ombrello.
1: Mi ricordo, io un orrendo elicottero.
2: Tu elicottero, ma tu?
4: Io avevo la mela.
1: Ah, morsicata, carina la mela.
4: Già morsicata.
1: Col bruco?
4: No, oh, morsicata. Poi
1: sono
4: dopo,
1: morsicata.
2: Già Steve Jobs.
4: Già, sì, ho il 50%. Non ve l'ho detto?
2: No, non ce l'hai detto. Quindi vieni per hobby.
4: Sì. Gentile concessione.
2: Tu quale contrassegno avevi?
3: Io avevo la stella.
1: La stellina.
3: Era già una star da piccola.
2: Sì.
1: Scusatemi.
2: Così. Umiltà, tra l'altro.
1: Umiltà. Adoro.
2: Sì.
1: Io ho sempre invidiato chi aveva la stella. Ecco, ma una stella bella cicciona gialla?
3: Sì.
1: Sempre invidiato.
2: Ah, tu avresti voluto la stella?
1: Sì.
2: Ragazze, scusate, potete urlarci il vostro contrassegno?
5: Il nostro. Farfalla.
2: Farfalla per la Kiki, mentre la Mauri?
1: Il pino.
2: Ma quello di Natale o quello tutto l'anno? Sempre. Quello triste.
1: Senti, posso dirti che se vuoi barattiamo pino, cioè il baratto è pino elicottero.
2: Sì, sono gli ultimi due della catena alimentare. Sì.
1: Ma veramente.
4: Ma oggi, perché per esempio mio nipotino, l'Etienne, adesso è andato alla scuola di infanzia e ha potuto scegliere anche il colore del grembiule.
1: Davvero?
2: Sì. Del grembiule?
4: Sì, perché per esempio noi non potevamo scegliere il colore.
1: Ma è ovvio.
4: Era. Tu potevi sceglierlo?
2: No.
4: Vedi, può scegliere il colore del grembiule.
1: Ma ognuno suo, ogni classe il suo.
4: No, ognuno può scegliere il colore del grembiule.
2: Che vuole.
1: E quanti colori ci sono?
2: Quelli del.
4: C'è quello dell'arcobaleno.
1: Ah.
2: Sì. Hai in mente i colori, no?
1: Beh, ho capito. Ma scusatemi.
4: Giallo, blu.
1: Da me erano tutti uguali.
2: Tipo?
1: Se non erro, le femminucce avevano i quadrettini rosa e i maschietti i quadrettini azzurri.
2: Tu avevi. Perché io avevo rosso.
4: Rosso, sì.
2: Anch'io.
4: Rosso, perché,
1: che bello.
4: No, rosso-blu era, come il Ticino.
2: Sì.
4: La
2: boia ticinese. Uguale. Sì. Prima che mi buttassero fuori. Comunque questa è un'altra storia. Lasciamo stare. Jess, tu andavi bene all'asilo?
3: Bravissima.
1: Aspetta che mi sposto la Jess. Che...
3: Scusa.
2: Ah, brava. Trattala.
4: Qualcuno scrive: mia figlia non ha nemmeno il contrassegno.
3: Sì, è vero, c'è questa cosa in alcuni asili.
1: Perché non hanno il contrassegno?
3: Ho un'amica che quest'anno la bambina ha iniziato, tra l'altro terribile, perché c'è la sorella che ha il contrassegno.
1: Oh.
3: Lei ha iniziato la prima della scuola d'infanzia e lei non ha il contrassegno.
1: No.
2: Che è un'unta.
3: Il nome.
2: No,
3: è terribile, un'unta. Perché lei ha visto la sorella con i.
2: Tra l'altro, che segno aveva? Non l'elicottero, sicuramente.
3: La palla forse aveva il segno.
2: Beh, sai che a sto giro l'elicottero.
4: Senza una palla.
2: E se l'è presa, lei è una palla. Beh, però è vero, lei ha il contrassegno, tu no, ci rimani male.
3: Sì.
1: No,
3: adesso poi... basta roba del nome.
1: Ah, cioè?
3: Sì. E che tu invece di fare su il contrassegno metti il nome. Che così dicono che il bambino impara più velocemente a scrivere il proprio nome.
2: Ah, perché lo vede, giustamente.
1: Infatti,
2: per emulazione.
1: Io mi firmavo
3: l'asilo, il contrassegno, dai.
2: No,
3: il
2: contrassegno, però
4: pensateci.
1: Io mi firmavo sempre elicottero Zanatta, mia mamma no, ti chiami Margherita, ma io vedo l'elicottero.
4: Allora, diciamo sempre che è sbagliato etichettare le persone. Fin da piccoli ci etichettano e ci mettono un contrassegno. Se ci pensate, comunque è un'evoluzione, no? Il fatto di non utilizzare il contrassegno.
2: Ma però ti contrassegnano anche mettendoti un nome. E se io voglio chiamarmi Jessica con la finale, metti che ho sta vocazione e ce l'ho.
1: Chiedi alla Jess se vuol fare il cambio di nome con te.
2: Metti che le.
4: Tu
2: Maxi,
4: come
2: ti andrebbe bene, Maxi, come no.
3: Mi tengo il mio.
2: Ma perché? Ma guarda me, io ho il fisico da Jessica. No?
4: Ma qualcuno scrive. Non l'ho capito, magari voi lo sapete. Si dice calma e Jess. Si dice calma e Jess.
1: Io calma e sangue freddo.
2: Sì.
4: E qualcuno
2: calma
4: dice,
2: e sangue, c'è anche la canzone.
4: Qualcuno scrive, ecco perché è così calma, perché calma è Jess.
1: Pensa a
4: Jess, ha una voce tranquillissima, è da lì che nasce il detto calma è Jess. Non so
3: chi
4: detto tu?
3: È. No, mai sentito.
2: Beh, credo sia dialettale, però Jess. Jess è gesso in dialetto. Il Jess.
4: Credo
2: che lì dalla lavagna.
1: Aspettate che chiedo a chatti.
4: Ciao. No, Jess è quello che fa anche
2: Jesse James.
1: Tesoro, scusami, siamo qua in radio con anche la nostra ascoltatrice Jess. È vero che c'è un detto che dice calma è Jess? E perché?
2: Sai che se c'è, anche tu già non la conoscevi?
3: No, non ho mai sentita questa cosa.
4: Magari. Calma è gesso, si dice.
1: Il detto non è calma è Jess.
2: Ma è gesso. Calma
1: il
2: gesso.
1: Vero modo di dire è calma e gesto, quindi sì.
2: Vabbè,
1: è giusto,
2: sì,
1: Jess.
2: Va bene.
1: Stai tranquillo, ragiona e non fare mosse affrettate.
2: Calma e gesto.
4: È il gesto del biliardo prima di colpire la pallina. Calma e gesto.
2: Gesso.
1: Sì. C'è scritto qui, viene dal biliardo.
2: Ho capito.
1: Ma pensa
2: quindi,
1: te.
2: Quindi tu pensa come le palle, la palla da biliardo torna. E mente la tua amica che... lei è la palla da biliardo.
1: Ah, certo.
2: Lei è Jess, manca solo calma. Poi una volta che abbiamo calma, è fatta. Calma e gesso, non l'ho mai sentito.
1: Bene, da oggi puoi sfruttarla con gli amici.
2: Sì, sì, calma. Tu sei una tipa calma nella vita o...
3: Sì,
1: un po' più Jess.
3: So anche arrabbiarmi.
1: Ecco.
2: Ha imparato anche a arrabbiarsi.
1: Non provochiamola.
2: Ho capito. Altre domande le avete?
4: Abbiamo Pedro Capo, Alicia Keys e Ferruco che ci cantano calma.
2: Tutti insieme.
4: Punto.

0: poi Alicia Keys fa poco o niente, nel senso, non è che
1: secondo me starà ballando, non lo vedi, non lo senti.
0: Sì, non la senti, ma c'è.
1: C'è.
0: Allora noi volevamo salutare Jess perché siamo arrivati al termine della seconda ora ringraziandoti.
1: Grazie Jess.
2: Grazie, grazie mille.
0: No, perché non è da tutti, insomma,
1: no.
0: Sacrificare la propria mattinata, lo ripetiamo, abbiamo lanciato la sfida a Margherita, vediamo se il pubblico ti vuole bene, se viene a prenderti vicino a casa. Lei ha scelto il cimitero di Pazzallo.
1: Beh, le opzioni erano cimitero o oceano, pensavo fosse meglio
0: cimitero. Mi è sembrata la decisione giusta, brava. Jess si è presentata non da sola, tra l'altro però poi è stato scelto, stata scelta perché ha indovinato la domanda, il tuo numero di scarpe
1: 41.
0: Allora Jess, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, vorremmo mandarti via a mani piene. Potremmo regalarti Gianluca Albisetti, ma ci serve ancora per un po'. Quindi magari dopo ci dai un contatto perché vorremmo darti qualche gadget, okay. Insomma.
3: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao ciao.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore. Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Telesuona.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3. Amici in Affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Che bella la terza ora, si torna un po' alla vecchia maniera, cioè l'anno scorso, perché abbiamo due ospiti che ormai sono amiche, ormai fanno parte di noi.
1: Sapete come fa la canzone? È come l'anno scorso.
2: È come l'anno prima.
1: Al mare col libretto.
2: Basta.
0: Ma ascolta, ma almeno la doppia risposta.
2: No, quello dello stadio, allo stadio si dice in un altro modo, però non è radiofonico.
1: No.
0: Ho capito. Chi abbiamo, Marghe?
1: Signore e signori, sono due amiche, sono due punti di riferimento in quello che è il panorama della lettura.
0: Sì. Letterario.
1: Sono la Kiki e la Mauri, o la Mauri e la Kiki, perché cambiando l'ordine il risultato non cambia. Due amiche, una pila di libri.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Come si chiama il gioco, quello che fa il mimo?
1: Tabù.
0: Quindi due amiche e una pila di libri è?
1: Due, sì, pila di libri.
0: Sì, giusto. Abbastanza facile da indovinare.
1: Allora, abbiamo sempre aperto la rubrica con voi con una sigla degna di essere chiamata tale.
0: Sì.
1: Ma Maxi ha voluto superarsi, quest'anno ha coinvolto i suoi parenti, giusto?
2: Ma ragazzi, ne abbiamo Kiki e Mauri 1, Kiki e Mauri 2, Kiki e Mauri 3. E poi ci sono Krauti. Cosa sono Krauti?
0: Allora,
2: Krauti,
0: bravo. Vedi, tra l'altro vi presento il nuovo arrivato.
2: Sì. Ciao, ciao. Prevista, io la
1: ciao. Sì, nel gruppo del libro, il club del libro, sì. C'è anche Michael adesso.
0: C'è anche Michael. Ho chiamato, perché mia mamma è di Solothurn, di Soletta. Quindi sì. Ho chiamato tutta la famiglia che non conoscevo. Abbiamo fatto una cena incredibile con la Berner Platt, così, che c'erano anche i Krauti. Ecco, ho bisogno di nuove sigle, di nuove idee. E loro, noi abbiamo sulla Krauti Paint, perché parlano così. E la Krauti Paint ha fatto alcune sigle per le nostre
1: bello.
0: Amiche.
2: Sentiamo.
0: Beh, partiamo bene, eh. E ale, vai, ancheggia.
4: Forse mangiano troppi Krauti.
1: Ma
4: non sanno molto sui dinosauri.
1: Ma
2: non lo sa, non lo sa.
4: Se fossero moto sarebbero due centauri. Amiche, una pila.
0: Chi?
2: Spettacolare.
3: Adoro.
1: Mi hanno detto che è pronta per Sanremo. Non avremmo dovuto farla sentire.
0: Pronta chi?
1: La canzone.
0: Perché lui invece è mio zio Ugo.
1: Sì.
0: Lui, quello che ha cantato. È mio zio Ugo, che tiene la voce un pochino più alta. Ah, ne abbiamo un'altra?
2: Ah, ne abbiamo di più.
0: E cosa faccio? Ne faccio uno. Ho chiamato la famiglia.
2: Va bene, andiamo con...
0: Ah,
2: ci sono due Krauti.
0: Sì. Vai con l'altro Krauti.
2: Era questa qua l'altra.

0: signori.
1: Basta. Oggi bastano quei, ce ne sono altre, ma basta così.
0: Prima della fine della stagione, allora portiamo un libro sui dinosauri.
2: Sai, o sui centauri.
1: O sui centauri.
3: Lì siamo più.
0: Ce la possiamo fare.
3: Sì.
1: Sì, sulle moto ci
3: siamo
1: stanno.
3: Più pronti.
2: Ah, c'era centauri, uno sguardo.
0: E poi potrebbe piacere alla Marghe, secondo me.
2: Perché è hot.
1: Figurati se non c'è qualcuno che sulla moto non
2: che
1: si dà
2: bello
1: da fare.
2: Sì, dai, tipo la scena di Top Gun che arriva lui. Ta-na-na-na, ta-na-na.
1: Sì, ma ta-na-na, non fanno niente sulla moto.
2: Ma lui arriva, dietro c'è il tramonto. Avete in mente? Arriva con la collina. Watch you never
1: moment. È riuscito a rovinarmi una canzone memorabile.
2: Avete in mente che lui sì, arriva a casa, sì, certo, denuda, dai, raga.
1: Michael, hai in mente tu, vero, la scena?
4: Sì. Non ho mai visto Top Gun. Sono fuori dal club.
1: Come
4: del
1: farsi
4: libro
1: odiare immediatamente.
2: No, sei fuori dalla radio, no, non dal club visto del libro.
4: Ho visto forse il lancio del 2, Top Gun 2.
2: Ma così non.
1: Non è che migliori.
4: Però non ho visto.
2: Dirty Dancing?
4: No.
1: No.
3: Guardi la tele?
4: No, Ghost. Io no, sono romanticone. Ghost, per esempio, l'ho visto tante volte. E non va bene, Ghost.
1: Cioè, sono romanticone, Dirty Dancing no.
4: Capisci che le cose Titanic l'ho visto 5 volte al cinema.
2: Ma questo non compensa il fatto di non aver visto Top Gun.
4: Top sì. Gun no, non, perché non mi piacciono gli aeroplani.
1: Vabbè, ma
4: mi piacciono i dinosauri, per esempio Jurassic Park 1, 2, 3 e World, ecco, l'ho visti tutti.
2: Bene.
4: E li so a memoria.
1: Poi indica te, Mauri, come se fosse cosa. È l'unica che non ha parlato,
2: è colpa sua.
4: E indico lei perché è lei che ha proposto di portare i libri dei dinosauri.
1: Non fare più proposte. Allora, stiamo parlando di tutt'altro, ma in realtà siamo qui per dei libri, o comunque per un libro nello specifico. Sì. Qual è che ci avete portato?
0: Allora, oggi vi abbiamo portato un libro di Alice Guerra, che forse conoscete dai social.
1: Lei che è molto, molto nota, sì, sui social.
0: E il libro si chiama 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher, edito Rizzoli.
2: Sì. Ma dai!
1: Sì. Una sicuramente è mai presentarsi a casa di qualcuno senza un morto, perché comunque si capisce. Certo.
3: O senza un caso da risolvere.
1: Certo.
2: Scusami, allora.
1: Cosa cerchi?
2: Alice Guerra.
3: Ah, sta cercando.
1: E non conosci?
2: No, perché tu sì?
1: Sì,
2: Bazzichi?
1: Sui social devo dire ha un bel perché.
2: Ah beh, cavolo, 783.000 follower.
1: Ti batte?
2: Ma lei cosa? Sì.
1: Sei la sfida, mi batte.
2: Sì, sì. Ma lei cosa fa nella vita?
3: E lei fa l'influencer.
0: Sì.
2: Ma recensione libri o?
3: No. Fa questi video divertenti. Lei è nata facendo questi video parlando il dialetto veneto.
2: Ho capito.
3: In mente?
2: Ho capito. Simpatica, ho capito. Sì, sì, sì.
1: Quando uno dice simpatica.
4: Vabbè. Com'è che hai detto veneto, Maxi? Ho visto il raton.
1: Che cazzo al canale?
4: Sì,
1: la fiola. La fiola. Eccola lì.
4: Così.
1: Tutti.
3: Le squasse. Esattamente, le squasse.
1: Sì, ecco quello lì.
3: Parecci, strafanti.
1: Strafanti. Sei strafanti tu?
4: Strafante cosa vuol dire? È strafatto?
3: No. È quando hai un sacco di cose inutili in casa,
1: ecco,
3: gli strafanti.
1: Sì, le cose in surplus.
4: Io voglio vedere però la scena di Margherita Zanatta con la giacca in pelle. La vuoi fare la scena?
2: Ragazzi, davvero?
4: Allora, dai, falla, okay. Metti la giacca in pelle.
1: Quindi lei è Tom Cruise, la Kiki invece è la parte femminile. Va bene?
2: Ma cosa dobbiamo fare?
4: Metti la giacca.
2: Rimetto la giacca,
1: giacca
2: fermi. Ma arrivo in moto, Arrivo.
1: La Kiki è la tua preda, la Kiki. Vai. Sbranala. Mazza che moto. Ma che moto è? È un sidecar.
2: È la seggiola.
1: Un sidecar. La faccia da motociclista della Margherita non si può vedere. Non si può vedere.
2: Aspetta, il vento nei capelli.
1: Ma che ti si bruciano. E poi devi tagliarli.
4: Sì, ma.
2: Arrivo.
1: Allora, arriva. È scesa, finisce l'avventura con la moto, scende. Ma non è così. Si toglie la giacca in pelle.

0: Mettiamo un po' di ordine sul finale di Berlin, Take My Breath Away. Allora, la Kiki, la Mauri, due amiche e una pila di libri, ci hanno portato un libro di Alice Guerra. Tra l'altro, la copertina gialla vuole riprendere un po' il fatto che Jessica Fletcher era un giallo. Sì. Riprende quello?
1: Secondo me sì.
2: Beh, top. Immagino proprio di sì.
0: Boh, raccontateci, perché il titolo 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher, secondo me, apre un mondo sia nel comico ma anche a riflessioni, o sbaglio?
1: No, è giusto. Cioè, nel senso, c'è comunque un mistero, un giallo che succede nel suo paesino a Mestre, dove vive lei.
2: Allora parte da una storia vera?
1: Non è una, cioè, nel senso, lei racconta della sua vita che sembra comunque quella vera,
0: sì.
1: Però chiaramente il giallo, il mistero, la persona scomparsa non è vera.
0: È romanzato.
1: Ecco, certo. Sì. E poi però appunto tutto in versione molto comica, molto da ridere.
0: Ok, quindi sì. La sua ver, perché lei sui social, dove parla prettamente in dialetto veneto.
1: Esatto.
0: Ora non
1: sì.
0: so se ci sia un dialetto solo, chiedo scusa ai veneti. Però
1: questo
0: più o meno.
1: Non lo so, però comunque vabbè.
2: Ma nel libro è scritto in veneto?
1: Ci sono dei pezzi, sì. Ah. Sì, sì. Infatti noi l'abbiamo ascoltato.
2: Sì?
3: Perché comunque è lei
1: che lo legge. Ah. E secondo me rende molto più l'idea che leggerlo.
2: Nell'audiolibro?
1: Sì.
0: Ah. Però è proprio lei l'autrice che lo legge.
1: Sì.
0: Quindi insomma sa anche dove andare a parare con le inflessioni e quant'altro.
1: Esatto, quindi sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E lei cosa fa? Diventa Jessica Fletcher? Qual è l'inghippo?
2: Sì, esatto.
1: Praticamente lei è una fan sfegatata di Jessica Fletcher, quindi ha visto e rivisto le puntate e quindi per risolvere questo caso prende spunto appunto dalla sua beniamina.
3: Dagli insegnamenti di Jessica
1: esatto.
3: Fletcher.
1: Esatto.
0: Ok, ditemi un insegnamento che può dare Jessica Fletcher, che non mi viene in mente, poverina.
1: Cioè ogni capitolo inizia, mi sembra, con qualcosa, no?
0: Posso?
1: Sì.
0: Posso
1: sì,
0: prendere
1: sì.
0: mano?
2: Sì, vai,
0: mettere
2: leggilo,
0: mano?
2: Leggilo che sono curiosa.
0: Mo vedrai che non becco l'inizio di un capitolo neanche a pagarmi.
2: Tipico.
0: Qua. Se qualcosa non torna, è meglio ficcare il naso. Secondo capitolo.
2: Ah.
0: Poi sotto c'è scritto: Bella. No, Bella parla. È lei Bella che parla. Dice: Lui chi è? Amica di Bella. Lui è Edward Cullen. Ma chi è? Twilight?
2: Ma scusami, no, questo è Twilight.
3: All'inizio capitolo prende sempre delle citazioni da.
0: Sì, guarda qua, Twilight.
3: Libri comunque o film.
2: Sì.
3: Sì. È una grande fan di Harry Potter.
1: Di Harry Potter, sì.
2: Ok, ma qui perché cita Twilight?
1: Adesso non me lo ricordo.
0: Non lo so, però. Vabbè, vada un altro.
2: Sì.
0: Vada un altro, aspetta, dammi tempo. Che
2: ma
0: qua...
2: la questione è: se lei prende spunto. Ho visto Jessica Fletcher su Teleticino. Ma se lei prende spunto da una cosa che non è successa davvero, non diventa più. Cioè. Se è troppo romanzato, non ti viene voglia di leggerlo?
0: Sei in fase critica in questo momento?
2: Sì. Scusami, perché allora, se su una cosa è successa davvero, dici indago in base alla Fletcher, ma se non è morto nessuno...
3: Allora, qui c'è la scomparsa di una persona.
0: Non la morte.
3: La scomparsa, nel senso, il nostro caro amico Luigino, che è un anziano, ha passato i 90 anni, mi sembra.
1: Sì,
3: che
1: no, stavo perdendo Massimo.
0: Partiamo con la saga dei nomi, esatto. Ragazzi. Torniamo alla vecchia.
3: Un bel giorno scompare, di lui trovano la bicicletta. E quindi parte questo mistero, insomma, che fine ha fatto Luigino. Dopo le sciure del paese, che amano spettegolare.
0: Certo.
3: Non ricordo bene come parte questa idea che per Mestre gira un serial killer.
1: Esatto.
0: Che siamo a Mestre. Infatti il terzo capitolo parte così: Nessuno fa niente per niente. Sotto: Nianca il cammo è a coa par niente. C'è scritto così,
4: Neanche il cane muove la coda per nulla.
0: Neanche il cane.
2: Bravo.
0: Vabbè, neanche il cane.
4: Vabbè, ma io sono Casanova di cognome.
2: E quindi...
4: sono Veneto.
2: Ma veramente?
4: Certo, Veneto.
0: No, però Casanova è un nome.
2: Beh, certo.
0: Cognome, anzi. Saggezza popolare tramandata da mia zia Rosanna. Neanche il cammo è la coda per niente.
2: Scusatemi, in tutto ciò parentesi, ma Casanova non era un tombero de fam?
4: Certo. Certo.
0: Ed era?
4: Giacomo era?
0: Sì, Giacomo da dove veniva?
2: Da Venezia.
0: Quindi era?
1: Veneto.
0: Basta, abbiamo chiuso il cerchio, okay, madonna, okay. Ma quanti giri di parole per dire una roba. Basta? Vuoi che te ne leggo un altro?
2: No.
0: L'ultimo?
2: Voglio sapere dalle ragazze, ma c'è un inciuccio nel libro?
1: Sì. Sì.
2: Con la protagonista?
1: Sì, esattamente.
2: Sì.
0: Ma Jessica Fletcher non ha mai avuto un inciuccio, sì?
1: confuse che
2: era assessuata, secondo me.
0: Boh, ma aveva anche una certa, aveva dato, nel senso, beh, no, la vita era passata ormai, lei si dedicava ad altro.
2: Ma guarda che la Fletcher è nata in onda per una vita, che avrà cominciato che aveva cosa, 40 anni.
0: Ma buona scrittrice a Cabot Co, giusto? Era scrittrice a Cabot Co. Ah no, forse era insieme a Tom Bosley. C'è un'altra serie.
2: Adesso chiedo, scusa.
0: No, sì, c'era il tizio, quello che faceva Happy Days, l'attore.
1: Ok.
0: Era, mi sembra,
1: sì, era
0: un po' innamorato. Mi sa di sì,
2: Scusami, ma Jessica Fletcher, nella Signora in Giallo, ha mai inciucciato con qualcuno? È sempre rimasta single?
0: Ah, perché lei capisce inciuciare.
2: Secondo me sì.
0: Sì,
2: perché ormai Chat ti parla la mia lingua.
3: Dovresti chiedere a ChatGPT di prenderti in giro e vedere cosa viene fuori.
2: In che senso?
1: Sì, questo è il nuovo trend.
4: Ah, è vero, fatti prendere in giro da ChatGPT.
0: Non lo fare, Margherita, lo sai che pesa sul pesante.
3: Salutiamo la Topolina.
1: Esatto.
2: Allora, scusatemi. Qui dicono, non era single, era vedova, lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori, bravi.
0: Va bene, nessun essere vedova.
2: Perché, però non se la
1: sentiva.
2: Non puoi
1: ancora insucciare, no, se sei vedova.
0: Infatti.
2: Prima era sposata con Frank Fletcher, che è morto prima dell'inizio della serie. Lei continua a ricordarlo con grande affetto.
0: Sì, sì.
2: Ma veniamo all'inciuccio. Dice qua, durante le 12 stagioni Jessica ha diversi uomini che le ronzano intorno.
0: Ah, vedi?
2: E qualche rapporto con una certa tensione romantica, però non si risposa e non ha mai una vera relazione sentimentale stabile. Però qualche inciuccio l'ha avuto.
0: Vedi? I mosconi ce li hanno tutti attorno, Sì. Vabbè, ragazzi.
2: Chiedo a Chatti di prendermi in giro, già che siamo a questo punto.
4: In giro, dai, vai.
2: Chatti, ti va di prendermi in giro? Chiedo così, non sapevo come chiederlo.
4: E poi andiamo in musica.
3: Mi pare che sia un trend chiedere a ChatGPT se, visto adesso un po' che ci conosciamo, prova a prendermi in giro.
0: Guarda, scusatemi, lo sguardo.
2: No, perché mi ha detto, certo, ho anche parecchio materiale.

0: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Mancano una manciata di secondi alle 8.
4: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
3: E ovviamente questa cosa mi dà un po' fastidio, di non essere riuscita ad arrivare precisa alle 8, spaccate come sempre faccio. Aspettate che faccio una cosa nel frattempo. Opla, vediamo un po'. Ok, adesso mi vedete anche su Teleticino, buongiorno. Perché ogni tanto le telecamere si impallano, no? Dico tanto casino che faccio al mattino per arrivare puntuale alle 8 e poi non ce la faccio. Quindi mando in palla anche le telecamere. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Da 3 anni a questa parte, forse proprio di questi giorni, noi chiacchieriamo di cose sparse su Radio 3i in questa mattinata insieme dalle 8 a mezzogiorno, dove si parla di tante cose, fra cui solo cose belle nella prima ora. Dovete concedermi un attimo che vi faccio una panoramica sul traffico, ma questo perché è utile a tutti quelli che sono in auto. Poi parliamo solo di cose belle, almeno in questa prima ora, dopo che ci facciamo una testa tanta di cose brutte e angoscianti e non così tanto felici durante la settimana. Di sentire cose brutte e tristi abbiamo tempo, quindi noi andiamo in controtendenza, per chi ancora non sapesse cos'è un caffè al volo, per chi ancora non ci seguisse, per chi ancora non sapesse chi sono, perché è sempre bello che salgano a bordo persone nuove. Anzi, io me lo auguro proprio che ci siano delle persone che si domandino: ma questa chi è? Ma questa che radio è? Siamo a Radio 3, io sono la Fede Volo, e questo è un appuntamento fisso, ogni sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno, che vi piaccia o non vi piaccia, io sono qua pronta a chiacchierarmela con voi, ma grazie a voi, perché sapete che senza la vostra collaborazione qua non si fa proprio un bel niente, perché i monologhi di 4 ore non li abbiamo visti solo a teatro. Non essendo io un'attrice, ho bisogno di voi, ma non ve lo devo dire forte e chiaro, non ve lo devo chiedere tanto, perché voi siete sempre molto molto partecipi. 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp, che ormai immagino conosciate a memoria, per chiacchierare con me, per salutarci, per raccontarmi solo cose belle. Qua è tutto valido, basta che ci si rispetti, questa è la regola fondamentale. Al traffico ci arrivo fra un secondo, adesso diamo spazio a Samuele Bersani che ci canta Che vita, che bella questa canzone, e poi vi aggiorno sul traffico. Ho solo una notizia, ma voi, naturalmente, il nostro numero WhatsApp serve anche per voi, per aggiornarmi se siete sulle strade della Svizzera italiana e vedete qualche problemuccio, così avvisiamo un po' tutti quelli che sono in giro come voi. L'amore.

Che vita canta Samuele Bersani. Io spero che la vostra vita vada bene, e se non va tanto bene spero di strapparvi un sorriso in tutta questa mattina fino a mezzogiorno, tempo fino a mezzogiorno, per farvi sorridere o semplicemente alleggerirvi questo sabato, farvi sentire un po' meglio. Cara Magda, buongiorno, che bella la tua foto profilo con il tuo cagnone. Mi manda una foto carinissima della, che condivido su Teleticino, di una finestra, insomma, tutta decorata da bambini che ci scrivono il proprio nome e hanno decorato la finestra con questi colori che vanno a decorare i vetri, e ricordo che per me era una cosa bellissima da bambina, la desideravo tanto, infatti ho fatto una farfalla che credo che dagli anni 90 sia ancora sul mio vetro della camera di casa dei miei genitori. La ambivo tanto, forse mia mamma non si fidava tanto che questi colori non andassero via realmente, erano quei colori un po' gommosi e è ancora lì, sicuramente staccandola rimane tutto il profilo, ma va bene, non lo diciamo. Bello, belle queste cose da fare da bimbi, insomma ce le si ricorda per sempre. Quindi buongiorno a te, cara Magda. Dunque, a livello di traffico io ho solo una segnalazione da Via Swiss sulla 2 direzione sud, quindi direzione Chiasso, tra Faido e Giornico Bodio ci sono problemi di traffico a causa di un incidente. Non ho invece notizie su Chiasso Brogeda, strano, perché l'uscita verso l'Italia di solito già al mattino a quest'ora crea dei problemi, ma ci siete voi, ci sarete voi tutta la mattina, giusto? A raccontarmi un po' cosa succede sulle strade della Svizzera italiana. Questo nostro sabato si contraddistingue per parlare solo di cose belle, saluti, le vostre foto, quindi li aspetto allo 079 449 9537, e poi ci saranno addirittura 2 interviste questa mattina, e inizierà anche un concorso, quello che abbiamo già svolto l'anno scorso, che è il Prestart Award. Ne parleremo, vi ricorderò di cosa si tratta e potrete vincere, quindi state qui con me, perché votando la startup che secondo voi deve, merita di vincere, insomma potrete vincere anche voi un premio. Quindi si ricomincia con il nostro giro di interviste il sabato mattina alle 11 per 7 sabati, intervisterò 7 startup. Vi racconterò meglio dopo, ma sappiate che c'è un concorso in ballo, quindi che potete vincere anche oggi qualcosa. E adesso sono in arrivo i Bee Gees con More Than a Woman. Wow, ma come, ma parte power questa mattina!

Come state? Come va la vita? Raccontatemi solo cose belle che fanno stare bene noi e gli altri. 079-449-9537. Ma io ho per voi anche una tematica da lanciarvi per parlare solo di cose belle. Perché stamattina uscivo da casa e ho visto una signora che vedo sempre vicino a casa mia. È una signora di una certa età che va sempre in giro con un cagnolino. Che va sempre in giro con un cagnolino molto carino. Io adesso sono ok. Stamattina tutto bene con la tecnica qua. Con il suo cagnolino, fa tutto con il suo cagnolino. Lei va a fare la spesa, la vedo camminare con i sacchi, poi anche in piena estate, insomma, anche quando fa caldo, quando si gela, quando è. E lei e il suo cagnolino fanno tutto insieme. E devo dire che vedere loro due è una cosa che mi fa stare veramente bene. E quando non la vedo per un po', questa signora, mi domando se va tutto bene, insomma, dove sia, che cosa stia facendo col suo cagnolino. È una di quelle persone che non conosco, ma che mi fanno stare bene. Cioè, sono quelle persone che non so, ti immagini, no, la loro vita, ti sembra di conoscerle, ma in realtà non le conosci, semplicemente ti fai tutta una storia su di loro e non sai in realtà, no? E soprattutto quando non le vedi, poi ti mancano un po'. Non so se anche voi avete questo genere di incontri con persone che vi fanno star bene solo perché le vedete, le incontrate, magari ci scambiate quattro chiacchiere, ma in realtà non le conoscete, no? Non sapete niente di loro, magari le incontrate alla fermata del bus, magari le vedete sempre a fare la spesa, che ne so. Però sono persone che vi fanno sentire bene.

Purtroppo per il momento non riesco a condividere le vostre foto in TV, ma ci arrivo, eh? Durante la mattinata ci arriverò, ci riuscirò. Stavamo chiacchierando, cioè vi stavo introducendo la discussione di oggi, di questa mattina, durante la prima ora, ma ci sono delle persone nella vostra vita che non conoscete, ma che vi fanno stare bene. Cioè, magari le incontrate, non lo so, può essere il collega, cioè può essere la persona che, non lo so, incontriamo spesso quando portiamo il cane, no? Sappiamo che incontriamo le stesse persone se abbiamo gli stessi orari, oppure appunto dicevamo qualcuno che incrociate sul bus, sul treno, qualcuno che incontrate nella vostra quotidianità, ma che senza anche magari fare niente di speciale riesce sempre a farvi stare bene. 079 449 9537, parleremo di questo nella nostra prima ora, e poi la mattina è ricca di appuntamenti, di interviste, di cambi di tema, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di fotografie e adesso varieremo il tema, parleremo sempre di fotografie ma di un'altra cosa, perché era un temone che avevo suddiviso in due. Naturalmente non siamo riusciti in una mattina soltanto, ma poco male, ci rifaremo, e oggi parleremo della seconda parte, quindi di fotografie. Quindi state qui se lo vorrete stamattina con me, oggi pomeriggio con il Vale, arriva il Valerio dalle 14 alle 18, quindi tanta tanta compagnia, mai soli qua, ma chi vi lascia da soli qua, ma chi vi vuole lasciare da soli? Qua c'è tanta bella musica con Tiziano Ferro e con Carmen Consoli, il conforto. E poi ci siamo noi, insomma, a cercare di chiacchierarcela e di strapparvi, ripeto, qualche bel sorriso e qualche buon umore del sabato mattina. Soprattutto se non è innato questo buon umore oggi, se la giornata va un po' storta, ci siamo noi, state qua che prima o poi ce la faremo.

0: risparmi alla Migros. 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamag Emotion Days! La nonna è già in tensione!
5: Yamag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Naturalmente durante questo sabato mattina in mia compagnia, la Fede Volo davanti a un caffè al volo, Radio 3i, abbiamo modo anche di comunicare degli eventi che succedono nella Svizzera italiana e con delle interviste, oppure li comunico io perché mi mandate dei volantini e mi chiedete di farlo, quindi molto volentieri. Io ho un problema con la condivisione dei volantini in TV, ma la risolvo entro la mattina, quindi poi condividerò tutte le bellissime foto che mi state mandando e anche i volantini degli eventi. Dunque Giuseppe mi ricorda che oggi dalle 14, dopo 50 anni, ritornano i giochi senza frontiere a Caslano, quindi durante la mattina vi condivido il volantino, però alle scuole elementari di Caslano 9 squadre si sfideranno a colpi di sci, pesci, carriole, racchette, stile giochi senza frontiere. 50 anni dopo, non perdetevi questa divertente sfida, quindi oggi presso le scuole elementari di Caslano a partire dalle 14. E poi ho anche un altro evento da comunicarvi, ma me lo tengo per il prossimo intervento, così dividiamo un po' le cose. E nel frattempo, mamma mia che bellezza, la Babi mi manda una foto dei suoi tre chihuahuini bellissimi, uno diverso dall'altro, uno più bello dell'altro, e poi mi chiede di fare gli auguri a suo marito Joe, quindi tantissimi issimi issimi auguri caro Joe, oggi 19 di agosto di settembre. Pronto Fede, siamo svegli, 19 di settembre.

Il mio giorno migliore, questo è Giorgia. Avete ricominciato a guardare X Factor? Siete uno di quelli? Sono iniziate le selezioni di X Factor e quindi la grandissima Giorgia, insomma, presenterà di nuovo ed è sempre bravissima. Io non lo seguo in TV, ma guardo gli spezzoni su Instagram e devo dire che è una bella squadra quest'anno anche di giudici. Si è inserito Irama al posto del mio mitico Achille Lauro e mi piace, ha guadagnato dei punti Irama, come ai tempi cominciò a riguadagnarli Achille Lauro. Quindi mi sembra un carino, quindi una bella squadra di giudici e Giorgia trovo sempre magnifica, pensare che è una cantante, non è una presentatrice, ma ha trovato un'altra sua strada che è così naturalmente bravissima, trovo. Vi racconta, allora, prima di tutto vi dico che c'è ancora problemi di traffico direzione sud tra Faido e Giornico Bodio perché c'è un incidente, quindi appunto attenzione se transitate da quelle parti. E poi stavamo parlando di eventi, dovete sapere, prendete nota, che oggi al capannone di Pregassona a partire dalle 18:30 c'è la festa annuale della Moto Club TPL, che è un'associazione motociclistica aperta a tutti gli appassionati delle due ruote, quindi aperto a tutti anche per questo evento. Si mangia e si beve, si discute di moto, c'è tanta bella musica fino a mezzanotte, quindi appuntamento stasera alle 18:30 al capannone di Pregassona per la festa annuale della Moto Club TPL. Quindi ecco qui, vi ho detto anche questa. E poi non ditemi che in Ticino non ci si diverte e che in Ticino non c'è niente da fare, è proibito. Dopo aver seguito questo sabato mattina con me, è proibito dire che non c'è niente da fare, perché tra l'altro sentiremo una persona oggi che ci racconterà di eventi nella Svizzera italiana, mentre alle 11, come vi anticipavo, torna il Press Start Award, quindi poi vi riracconterò, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, ma vi rinfrescherò

Ma vogliamo tornare a noi? Vogliamo tornare alla nostra tematica che abbiamo già lanciato bella bella per così affrontare la nostra prima ora di Sveglia Morbida, quindi per parlare solo di cose belle. Vi chiedevo se c'è una persona che incontrate nella vostra quotidianità e che anche senza fare niente di speciale riesce sempre a farvi stare bene. 079 449 9537, continuate a raccontarmi se può essere il collega, può essere la persona che incontriamo portando in giro il cane, può essere la persona che incontriamo sul bus, non la conosciamo. Ecco, per esempio Anna mi scrive: la signora che incontro ogni mattina alla fermata del bus, effettivamente non so nemmeno come si chiami, ma ci diciamo buongiorno da almeno 5 anni. Che carina, se un giorno non c'è mi manca. Esatto, raccontavo anch'io di questa signora che vedo col cagnolino, signora anziana e cagnolino anziano, quindi sono veramente una coppia super simpatica, e anch'io quando non la vedo per un po', perché non è che la incontro tutti i giorni, però devo dire che la incontro spesso, quindi lei è spesso fuori casa perché non credo di avere gli stessi orari della signora, ecco, io poi la incontro a orari vari. E quando non le incontro per un po' mi domanda, dopo mi capita insomma di rivederla e dico: guardali lì, la coppia perfetta. E quindi sì, ecco Anna, esattamente quello che dici. 079 449 9537, c'è una persona che incontrate nella vostra quotidianità che non conoscete ma che vi fa stare bene, vi fa sentire bene per svariati motivi.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
0: Previsioni del tempo.
9: In tutta la Svizzera generalmente soleggiato, a parte qualche locale banco di nebbia o nuvolosità bassa mattutina. In giornata transito di alcune velature ad alta quota e pochi cumuli sui rilievi. Temperatura massima 24 gradi. Previsioni invece per domani, domenica, in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature. Al mattino sull'altopiano locali banchi di nebbia. Temperatura minima fra 10 e 15 gradi, massime sui 25.
0: Questa

altro evento da comunicare? Molto importante? Non è vero, siamo tutti alla stessa importanza. Però oggi c'è il nostro Maxi B che presenterà questo evento, è una festa al Parco Morosini dalle 11 alle 17 a Vezia ed è organizzata dall'Associazione Ospedale Italiano di Lugano con l'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani. Quindi è una festa però aperta, sono tutti invitati a partire dalle 11 al Parco Morosini di Vezia. Quindi oggi anche grandissimo evento e grazie mille per ricordarmi che ci sono tutti questi eventi belli ed interessanti, non mancate mai insomma di segnalarmeli e io li risegnalerò a tutti molto volentieri. Dunque la nostra carissima, buongiorno a te che ti ho già dato il buongiorno Stefi ma te lo ridò qui, mi racconta che in settimana era fuori dalla fisio, chiacchierava e rideva con una signora mai vista prima e è arrivato anche un altro signore dicendogli posso fermarmi anch'io visto che vi vedeva belli divertiti e insomma è entrato in fisio con 10 minuti di ritardo ma rideva anche lui, quindi insomma questi incontri fortuiti di cui trasversalmente stiamo parlando che ti rallegrano la giornata, insomma persone che non conosci, che magari fanno parte della vostra quotidianità ma magari non conoscete bene o magari sì, ecco, può essere un collega, può essere, che vi rallegrano la giornata. Mauro mi scrive: il conducente dell'autopostale che prendo ogni tanto per andare al lavoro, non fa grandi discorsi ma saluta tutti guardandoli in faccia, sembra una sciocchezza ma fa piacere, caro Mauro, fa altro che fa piacere, a parte che insomma è bellissimo salire su un mezzo pubblico e avere qualcuno che ti saluta, che ti guarda in faccia, bellissimo, è vero, non è un'abitudine. E poi insomma mi fa tanto piacere quando sento i mezzi pubblici, i conducenti che ascoltano Radio Traino, perché io ogni tanto prendo il bus e allora mi viene da dire bravo che ascolti la nostra radio, perché poi insomma la giornata è lunga, loro ascoltano la radio, chiacchierano, salutano oltre ad essere concentrati sulla guida e quindi insomma è bello quando sento che ci ascoltate, quindi grazie per questo e grazie per i saluti guardando in faccia le persone, ma non solo ai conducenti di bus e autopostali, un po' a tutti, no? Mi sembra una bella... un bel modo, una bella educazione per tutti i tipi di lavoro, non solo quelli, cioè chiaramente quelli che hanno a che fare col pubblico, però insomma un'educazione bella, guardare in faccia le persone quando si salutano, a volte siamo troppo di corsa per farlo, ma secondo me bisogna sempre tornare un po' al punto, no? Succede anche a me naturalmente, che quando siamo di corsa, quando siamo che ogni tanto grazie, arrivederci, non sai nemmeno che faccia aveva la persona che ti ha fatto pagare la cassa o la persona che ti ha accolta o la persona, ecco, è bruttino, non è bella questa cosa, bisogna sempre pensare di rallentare, lo diciamo spesso qua davanti a un caffè al volo, no? Vita di corsa, 100.000 cose insieme, poi ci scordiamo di guardare le persone in faccia. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Grazie Elisa per segnalarmi che oggi nell'Alto Malcanto, ma nell'Alto Man, pronto, nell'Alto Malcantone ci sarà il rally, però l'unica pecca, mi segnalate, che le strade dalle 9.45 chiudono, quindi per chi volesse bisogna affrettarsi e andare nell'Alto Malcantone a vedere insomma il rally, ad assistere al rally, però occhio perché poi tra l'altro anche per chi transita le strade nell'Alto Malcantone verranno chiuse, quindi digitate, cercate, vedete anche i percorsi e vedete dove verranno chiuse le strade per questa giornata di rally nell'Alto Malcantone. E poi ancora mi segnalate a Ausonia dalle 10.30 la festa dell'uva, si chiama Ausonia la Uga, pranzo, giochi per bambini, musica, prodotti tipici e vino e tiro con l'arco, quindi di tutto e di più, festa dell'uva a Ausonia. E dopo nel chiudiamo il giro degli eventi, dopo appena la tecnica mi sistema il fatto di condividere in TV, condivido tutti i volantini che mi avete mandato, quindi state lì che durante la mattina condividerò tutto. Ciao, nel mio piccolo questa mattina alle 10.30 nel prato di Villa Argentina a Mendrisio ci sarà una lezione di consapevolezza attraverso il movimento per muoversi con più facilità, meno dolore e più energia, adatto a tutti, ma proprio tutti. Vi aspetto, quindi chi avesse voglia di farsi un giro di consapevolezza attraverso il movimento, prato di Villa Argentina a Mendrisio, proprio questa mattina, ore 10.30.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Sono le 9, buongiorno.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
3: Via Swiss mi manda solo una segnalazione sulla 2 direzione sud tra Faido e Giornico Bodio. Ci sono problemi di traffico a causa di un incidente.

ci sono delle persone che conoscete o conoscete meno o proprio non conoscete, che però incrociandole nella nostra vita, nella vostra vita, vi fanno stare bene? Stiamo parlando di questo allo 079 449 9537, e Susi mi scrive un messaggio troppo carino che adesso riprendo. Scusami, Susa, giusto? Io spero di pronunciare bene il tuo nome. Susa ci scrive sempre, ci lascia sempre dei vocali molto allegri. È una persona veramente che trasmette gioia e mi scrive: ciao Fede, sei a Locarno. Allora, una persona che mi faceva stare bene era la mia bisnonna, la mamma della mia nonna. Quando ero piccola, allora, la mamma di tua nonna, sì, giusto. Aspetta, la tua nonna. La tua bisnonna o la tua trisnonna? Vabbè, comunque adesso facciamo un calcolo. Quando ero piccola mi sedevo con lei e mi permetteva di truccarmi con i trucchi delle mie zie. Mamma mia, che lusso. Da grande invece mi sedevo con lei e aveva una grande pazienza per ascoltare tutto quello che raccontavo. Mi dava tanti di quei consigli di vita

proviamo ci può far star bene, no? Un po' a prescindere dalla persona che abbiamo davanti. Però io penso, leggendo il tuo racconto, cara Suza, che anche la bisnonna e anche la nuora, insomma, facessero il loro, perché benissimo la casa e capisco il sentimento, però sicuramente anche le persone in sé, i consigli che ti davano, come ti accoglievano, come ti permettevano di fare cose che magari la tua mamma non ti permetteva di fare, piccole grandi cose, insomma, per una donnina che cresceva, che sono proprio speciali. Ecco, adesso a dirti la verità, non ho più una persona del genere, dice, poi mi dici, dicono che sono io adesso che porto un po' di felicità nella vita degli altri, sarei proprio contenta se così fosse. Mi sembra, Susa, di poter dire, ascoltando i tuoi vocali e tutta la carica di felicità che ci metti, che tu potresti essere una persona di quelle che mette tanta felicità. Quindi bene, adesso prenditela tu questa incombenza, questa eredità, e falla tua. Però grazie per il tuo messaggio, è molto molto profondo e molto sentito, soprattutto da parte mia. Angeli

Achille Lauro, La città degli angeli. Tanta roba, Io bimba di Achille Lauro, per chi non se lo ricordasse. Raccontavo che Irama l'ha sostituito nei giudici di X Factor. Sto rivalutando anche Irama, che devo dire non ero proprio fan sua, però questi cantanti poi si fanno conoscere, no? Anche dal lato umano, e quindi guadagnano punti se sono delle belle persone, no? Anche Francesco Gabbani uguale, no? Diventando giudice, comunque esponendosi in una maniera diversa che non sia cantare su un palco, hanno la possibilità di farsi conoscere. E quindi devo dire che anche Irama è un bravo ragazzo, poi sa di essere bello, quindi ogni tanto si atteggia un po', però

È arrivata la segnalazione di Via Swiss in merito alla situazione al portale del San Gottardo. Sulla 2 ci sono code di 2 km tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud, con attese di 20 minuti circa. Quindi, insomma, pian piano vi diamo degli aggiornamenti sul traffico, man mano arrivano, insomma, noi speriamo sempre di non darli, perché vuol dire che tutto scorre liscio. Però durante il sabato siamo abbastanza fortunati, che rispetto alla settimana di altri miei colleghi che, insomma, devono dare aggiornamenti puntuali. Però mi raccomando, se siete sulle strade della Svizzera italiana, 079 449 9537 per raccontarmi cosa succede e, insomma, aiutare anche chi transita dalle vostre

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Centroserramentiticino.ch.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HR-V?
9: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.

Grazie al mio angelo custode Riccardo sono riuscita, riuscito a sbloccarmi le immagini da condividere su Teleticino, quindi tutti i volantini, tutto quanto mi avete mandato oggi, da adesso su Teleticino.

tutti su Teleticino a vedere tutti i volantini, tutti gli eventi, tutto quanto abbiamo parlato fino ad ora, insomma, ho condiviso anche le vostre foto simpatiche, le vostre foto dei cagnolini, di cani che giocano con gatti, insomma, di tutto il nostro buongiorno dalle 8 alle 9.26, quindi in questo momento. Io sono la Fede Volo, buongiorno a voi, spero stiate bene, noi staremo insieme fino a mezzogiorno, se lo vorrete, qui su Radio 3i, e oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 ci sarà il Vale a tenervi compagnia. Dunque, stavamo parlando, poi a breve chiudiamo la parentesi, magari quando arriva la meteo, un attimo, tra pochissimo arriva, chiamiamolo Carlo Monti, così ci dicono in diretta un po' che tempo farà nei prossimi giorni, e dopodiché voltiamo pagina e parliamo di altro. Però in questo momento molto carino, tra l'altro mi sono arrivati molti messaggi, spero di riuscire a leggerli tutti, ci stiamo parlando del se c'è una persona che incontrate nella vostra quotidianità e che magari non conoscete neanche tanto, che vi fa star bene, che perché ci scambiate una chiacchiera, perché la vedete o lo vedete semplicemente per questo, vi rallegra insomma le giornate. Roberto mi scrive: un vicino di casa che vedo solo quando porto fuori la spazzatura. Casualmente ci incrociamo spesso e infatti ridiamo di questa cosa, perché per il resto abbiamo orari completamente diversi, mi scrive Roberto. Quando però ci incontriamo finiamo sempre per parlare 10 minuti, come se ci conoscessimo molto di più di quanto sia realmente, no? È proprio una bella persona, trovo, e ci penso spesso a questo incontro piacevole fra praticamente degli sconosciuti. È proprio questo di cui stiamo parlando, no? Che ti domandi anche: ma io a questa persona qua che manco conosco, come faccio a parlarci per così tanto tempo? Perché c'è del feeling, insomma, no? Sono quelle persone che poi non leghi mai, magari non hai mai occasione di dire: ma vieni a cena, ma andiamo a pranzo, ma ci vediamo anche fuori di qua. Ma è bello incontrarsi quando si butta la spazzatura, vostra ricorrenza che fa sorridere, e chiacchierare anche 10 minuti di cose varie della vita. Quindi Roberto, grazie per il tuo messaggio, è proprio quello di cui stiamo parlando. È divertente, trovo, e poi un modo bello per rallegrarsi non solo delle persone che ci circondano e che conosciamo, ecco, rallegrarsi con persone sconosciute.

Niente, mi perdo totalmente via dalle foto che mi state mandando. Stavo decifrando questa foto che mi manda Nadia e sono due coniglietti, ma che carini, adesso li condivido su Teleticino, così almeno condividete anche un po' quello che mi mandate tutti, lo condividiamo tutti insieme. Vedo anche arrivare arrivare tante notizie da Via Suissa. Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata direzione nord, sempre tra direzione sud tra Faido e Giornico Bodio ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, tra Quinto e Airolo direzione nord il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti, così vi ho dato una nuova panoramica del traffico che ci arriva da Via Suissa. Allora, sono arrivati ancora messaggi sul persone che non conoscete ma che vi fanno stare bene. Elisa mi dice: la cassiera del supermercato dove faccio la spesa, non so quasi nulla della sua vita ed è sempre stata molto discreta, qualità che io amo nelle persone, mi scrive Elisa, ma dopo anni ci riconosciamo e troviamo sempre il modo di scambiarci una battuta. Che bello, che belle questi, insomma, questi passaggi di vita non per forza conosciuti tra persone e che ricordiamo e ci fanno stare bene.

0: Bianca solo per te. Questa è Noemi con Bianca. Chiudiamo il girone dei nostri messaggi sulle persone che ci fanno stare bene con Gabriele, che mi scrive: la mia personal trainer, non ci vediamo mai fuori dalla palestra, ma ho capito fin dal primo incontro quando devo essere spronato e quando invece è meglio lasciarmi in pace. Anche questo secondo me è un piccolo modo per migliorare la giornata, vero? L'empatia, l'intelligenza emotiva, che bello quando le persone ce l'hanno, le si riconoscono subito, no? Quelle che senza parlare capiscono lo stato d'animo, capiscono se possono parlarti, capiscono se ti mettono in imbarazzo, se è meglio lasciare perdere, hanno quel sentimento, no? Ci sono quelle persone che hanno quelle sensazioni nei confronti delle altre persone, quindi sanno quando è il momento e invece quando proprio non lo è. Cambieremo tema a brevissimo, però tra poco ci colleghiamo con Meteo Swiss, con Locarno Monti, così ci raccontano in diretta che tempo farà oggi, domani, e magari se riescono una visione sui prossimi giorni. Io vedo tanto sole, ma chiediamo a loro.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Risparmia alla Migros. 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
6: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
7: Tanti puntini a forma di disco.
6: E con l'altro?
7: Due bastoni che si incrociano. È grave.
6: No, signora. È ok.
8: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Come promesso andiamo a Locarno Monti, dove per Meteo Swiss oggi ci racconta che tempo farà Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia.
13: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Allora, noi facciamo sempre una visione su oggi, domani e poi, se puoi, magari uno sguardo su settimana prossima.
13: Sì, certamente. Allora, la regione alpina si trova al margine di un vasto anticiclone posizionato sul bacino atlantico, quindi questo significa che per alcuni giorni avremo tempo stabile con un buon soleggiamento. Andando un po' più nel dettaglio, oggi la giornata sarà in prevalenza soleggiata, anche se soprattutto sul Ticino centro-meridionale potremo avere qualche banco nuvoloso in più e poi successivamente nel corso del pomeriggio lo sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio poi avremo anche l'arrivo di qualche velatura in quota che a tratti potrà essere più densa, però come detto nel complesso la giornata sarà ben soleggiata.
0: Bene.
13: Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori saranno attorno ai 24 gradi, quindi siamo sempre su temperature un po' al di sopra rispetto alla norma del periodo. Domani non abbiamo grandi cambiamenti, quindi ancora una giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura e qualche cumulo pomeridiano e temperature massime attorno ai 25 gradi. Poi per uno sguardo sull'inizio della prossima settimana, continuiamo con questa serie di giornate prevalentemente soleggiate. L'unica differenza per lunedì sarà una fase con favonia a tratti moderato fino in pianura, quindi di conseguenza le temperature massime potranno tornare a salire e toccare anche i 28 gradi in pianura.
0: Ampiamente sopra la media, quindi a questo punto.
13: Esattamente.
0: Sì. Bene. Ha fatto un po' di piogge notturne, diciamo che il nostro Ticino è verde, è bello verde, quindi sembra non aver avuto penuria di acqua invece come abbiamo avuto, però bene, insomma, speriamo nell'arrivo dell'acqua che serve sempre per i prossimi giorni. No, ma poi avrete modo di aggiornarvi con i miei colleghi nel corso della settimana. Cecilia, ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata.
13: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
14: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: io vorrei chiudere un tema, dopo però voi mi mandate dei messaggi che voglio leggere, dopo il tema non si chiude più. Ma adesso è l'ultimo, saluto la Roby che apre un'altra tematica affine a quello dell'incontrare delle persone sconosciute però un po' quotidianamente che ci fanno stare bene. Cioè mi scrive: non so se ha azzeccato il tema, ho sentito però persone che ti fanno stare bene. Ho un'amica nel gruppo Nordic Walking che ha un potere magico di farmi ridere, ha un'ironia tutta sua speciale, asciutta ma efficace, che dono. E diciamo, l'ho conosciuta da poco nel gruppo Walking, ma per me è speciale, no? Mi scrive Roby. E dovremo aprire delle parentesi su persone che conosciamo da poco e ci sembra di conoscere da una vita. Quelle persone che magari sono affine a noi, ci piacciono un sacco, poi magari le frequentiamo anche poco fuori dalla nostra vita ordinaria, no? Di sport, come per te Roberto, di lavoro. Però sono quelle persone che riconosciamo come feeling assoluto al primo incontro, proprio al primo sguardo, no? E io ho una fila di amiche con le quali ho avuto proprio un colpo di fulmine. Non so se anche a voi è successo, se magari a voi serve più tempo per legare con una persona, però il colpo di fulmine in amicizia io ci credo. Ecco, dovremmo aggiungere, anzi aggiungerò alla mia lista sul cellulare di temi da affrontare con voi, il colpo di fulmine in amicizia, no? Quel prendersi a prima vista che sono sicura avete provato. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Sangue sparso.

informativa di Ticino News, quindi a brevissimo attualità e informazione, il nostro primo appuntamento, e poi il secondo è pochi minuti prima di mezzogiorno. Questi sono i nostri due appuntamenti fissi, dove arriva la redazione e vi informano, insomma, sull'attualità. A brevissimo Ticino News.

0: molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla
11: c'è!
12: Le 9:58 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Piz Sulai 4x4.
13: Ticino News. Un buongiorno, microfono Romano Bianchi. Conflitto Russia-Ucraina. Donald Trump mette pressione a Mosca. Varate nuove sanzioni americane. Previsti dazi fino al 100% ai principali acquirenti di energia russa. Alessandro Cocca.
14: Il presidente americano ha firmato la nuova legge che rafforza le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Il provvedimento approvato dal Congresso con un sostegno bipartisan colpisce in particolare i settori dell'energia e della difesa russi, oltre a funzionari, banche e alla cosiddetta flotta ombra utilizzata per aggirare le sanzioni. La legge attribuisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% sui principali paesi acquirenti di petrolio e gas russi. La misura potrebbe quindi avere conseguenze soprattutto per grandi importatori come Cina e India, anche se i nuovi dazi non vengono applicati automaticamente. Il provvedimento porta il nome del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, che aveva promosso la stretta contro Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la firma, ringraziando Trump ed il Congresso e sottolineando l'importanza di mantenere la pressione economica sulla Russia. La nuova normativa rappresenta ora un ulteriore strumento nelle mani dell'amministrazione americana per cercare di aumentare la pressione su Mosca e sui paesi che continuano ad acquistare energia russa.
13: Venerdì sera l'aeroporto di Lussemburgo ha sospeso tutti i voli dopo l'avvistamento di droni non autorizzati nelle vicinanze dell'area aeroportuale. La misura precauzionale chiaramente mirava a garantire la sicurezza dei passeggeri. Sabato mattina invece le operazioni sono riprese, ma sono possibili ritardi. Trump intanto ha annunciato un accordo con Danimarca e Groenlandia che, secondo il presidente americano, garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. L'intesa prevedrebbe una maggiore presenza militare statunitense e il divieto per Russia e Cina di stabilire basi o investimenti strategici senza autorizzazione americana. I dettagli restano da definire. L'intesa dovrebbe essere firmata la prossima settimana a New York. Veniamo alle nostre latitudini, torniamo a parlare del caso Zali. Nelle scorse ore è stata infatti ventilata l'ipotesi di una richiesta da parte dell'MPS di estendere l'alta vigilanza per chiarire anche il ruolo di Norman Gobbi nella vicenda, un'ipotesi insensata per il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, che dice: continuiamo a ricevere attacchi che poi finiscono in niente. Lo sentiamo nell'intervista di Laura Milani.
11: Si sta un po' ingigantendo la situazione, quindi ribadisco, da quel che mi costa e da quello che ho potuto vedere, direi di tranquillamente chiudere qua questa faccenda. Abbiamo capito che siamo un bersaglio facile, ogni giorno apriamo il giornale o non solo e vediamo che ci sono attacchi continui contro la Lega, quindi assolutamente sì, ci sentiamo vittima di attacchi, ma come spesso accade e come spesso è successo negli ultimi mesi, tanti attacchi sono finiti in niente e quindi siamo sereni che anche questa faccenda qui si concluderà con un nulla di fatto, proprio perché mancano gli elementi. Mi attesto ai fatti, io rimango sui fatti, vedendo la presa di posizione di Norman Gobbi io posso solo che stare tranquillo. Dopodiché mi aspetto che venga fatta chiarezza da tutte le parti, anche perché se davvero la regione era in possesso di documentazione dal 2021 e la fa uscire solo nel 2026, forse i punti di domanda andrebbero fatti anche ad altri, non solo all'interno della politica.
13: Tiene banco l'improvvisa chiusura del California di Balerna, il futuro della struttura resta incerto, così come quello dei suoi dipendenti che ci dicono i problemi esistono in realtà da tempo. Francesca Facchiano ha raccolto la testimonianza di Alessandro Valli, bagnino e istruttore.
15: L'ultimo stipendio che ho preso era lo stipendio del mese di maggio e quindi mi manca giugno, luglio, agosto e quei giorni di settembre che abbiamo lavorato fino a ieri. Si rincorrevano delle voci di difficoltà per pagare le spese energetiche, però non sapevamo quanto fosse grave la situazione, non avevamo contezza dei numeri. C'è stata tanta amarezza perché credevamo che ci fosse qualche spiraglio, qualche possibilità di venirne fuori. Avevamo ripreso i corsi di nuoto, si erano fatti anche dei lavori di riqualificazione del tetto, alcuni interventi negli spogliatoi, per cui c'era la sensazione che forse c'era un po' di entusiasmo relativo, c'era la sensazione che forse si poteva venirne fuori da questa situazione.
16: A voi è stato solo detto che l'attività cessava, nient'altro?
15: Null'altro.
13: Il calcio piange Sandro Mazzola, iconica figura dell'Inter, morto nella notte a 83 anni, era figlio di Valentino, capitano del grande Torino, deceduto nella tragedia di Superga. Sandro Mazzola ha legato la sua carriera ai nerazzurri, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali con la nazionale. Ha vinto l'europeo nel 1968 e raggiunto la finale dei mondiali nel 1970.
17: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
18: L'infotraffico.
13: Via Swiss segnala traffico sulla 2 fra Quinto e Airolo. Ci sono 2 chilometri di colonna con ritardi fino a 20 minuti.

che settimana scorsa abbiamo parlato di fotografie, di archivio digitale, abbiamo riso di quante fotografie avete nel cellulare. Abbiamo, però voi mi battevate alla grande. È arrivato Michael che ci ha detto che già 126.000 fotografie nel cellulare e abbiamo discusso, insomma, del fatto che facciamo un po' così, no? Salviamo tutte le fotografie, anche le più sciocche, perché almeno sono sicuro di non dimenticarmi di quel momento, perché tanto nel mio rullino fotografico ho quella foto che mi ricorda quell'attimo, no? E quindi il rischio, dicevamo, è quello di affidare all'archivio fotografico una memoria, la nostra memoria, e quindi di non sforzarci più di ricordare davvero il nostro passato, perché tanto l'archivio fotografico qualcosa mi ricorderà, no, di quel momento. E quindi ne abbiamo parlato a lungo, mi avete dato degli spunti interessanti come sempre, ma oggi volevo cambiare tema e parlare con voi delle fotografie che invece non abbiamo mai scattato, che in passato, magari quando non c'erano ancora le macchine fotografiche così avanzate sui cellulari, dovevi andare a prendere la macchinetta fotografica eccetera, ma non solo, anche oggi ci sono delle foto che tornando indietro avreste scattato e invece non avete fatto. 079 449 9537, quei momenti che avreste immortalato invece per una ragione o per l'altra non avete fatto. Raccontatemeli, sono curiosa di sapere quali.

Avete pronto il numero di WhatsApp 079-449-9537? Qual è il momento più bello della vostra vita che però non avete fotografato e tornando indietro invece lo immortalereste in una foto? Per un motivo o per l'altro, perché magari è un evento del passato, magari il cellulare era scarico, magari in quel momento non avete pensato a fare una foto, ve lo siete goduto, però pensandoci forse una foto ci sarebbe stata. Fatemelo sapere, così la nostra chiacchierata vira su questo tema per la prossima oretta, oltre a tante belle interviste. Let's go.

Dobbiamo stare in tema, mi raccomando, le foto che non abbiamo mai scattato ma che tornassi indietro invece scatterei, perché mi state mandando le foto che non voglio pubblicare, le foto, allora, le foto che non avete mai scattato ma invece tornando indietro le scattereste. Dopo non parliamo di pubblicazione, questa volta non parliamo di pubblicare foto, parliamo magari dei momenti più importanti, più memorabili, più belli della vostra vita, durante i quali non avete scattato nemmeno una foto e invece a ripensarci vi sarebbe tanto piaciuto, perché a questo punto avreste volentieri guardato, insomma, nel passato attraverso una fotografia.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Risparmia alla Migros, 50% sui brown spray Milko Dark in confezione da 50. Scopri di più su migros.ch.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare. Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.

0: quando succedono le belle cose, i colpacci grossi, come si suol dire, bisogna raccontarli. E dovete sapere che il Jazz Cat Club apre la sua stagione 2026-2027 con una serata di grande classe, portando sul palco Deluxe di Massagno una delle voci che è una delle voci più affascinanti della scena jazz e gospel internazionale, niente po' di meno che Denise Gordon. L'appuntamento è per lunedì 21 settembre alle 20:30, appunto, al Lux di Massagno, ma io mi fermo qui perché ho sempre chi ne sa davvero più di me, quindi ci racconta di più Stefano Wagner, che abbiamo al telefono, che è uno dei fondatori di Palco al Lux. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, l'ho svegliata un po' presto, mi dispiace. Io sono una mattiniera, dal caffè al volo mattiniero, mi dispiace, colpa mia.
1: Allora, bombato di caffè con la trinatina alta, oggi arrivo a Denise Gordon da Londra, quindi siamo già gasati.
0: Ci credo, una bella adrenalina. Facciamo un passo indietro, signor Wagner, magari raccontiamo cos'è Palco al Lux. Lei è uno dei fondatori di Palco al Lux e c'è questa bella collaborazione con il Jazz Cat Club.
1: Sì, noi siamo cittadini, quindi non specialisti di musica, cittadini qui di Massagno, e abbiamo un po' da tempo avuto sempre questa impressione che il Lux, oltre a cinema, oltre a teatro e così via, potesse anche avere un'anima musicale.
0: Certo.
1: Così abbiamo fatto questa associazione, e quest'anno qua, che è l'anno in cui abbiamo cominciato, è un po' l'anno della sperimentazione, quindi abbiamo avuto due magnifici successi sold out settimana scorsa venerdì con Paolo Iannacci e la musica di Ripostiglio, e chi si ricorda in primavera, aprile, avevamo il concerto Guccini di André, un po' un motto era musica in viaggio, così.
0: Mamma mia, cioè diciamo che avete iniziato, ma avete iniziato col botto, come si suol dire, col botto.
1: E adesso appunto il botto continua, nel senso che proprio non essendo noi specialisti e così via, in questo caso qua volevamo anche provare a portare una musica internazionale legata al jazz, qui gospel, blues, rock e così via. E qui ormai sono quasi 20 anni che il Jazz Cat Club porta il jazz in Ticino. Sì. Gestiscono la stagione al Teatro del Gatto, Ascona e così via, e Nicola Sigli ci ha offerto questa cosa che per me è spettacolare.
0: Mamma mia.
1: Non so, che cantava per la regina Elisabetta, lei è caraibica di origine, londinese come nazionalità e così via, e quindi è una collaborazione anche questa un po' sperimentale, quindi se vuole Jazz Cat viene nel Luganese, il cinema Lux a Massagno, e apre la stagione
0: con niente po' di meno che Denise Gordon.
1: Quindi l'adrenalina è già alta per questo.
0: Che bello.
1: Arriva oggi da Londra.
0: Arriva oggi.
1: Sì, è questo. E
0: bene.
1: Forse quindi dal punto di vista più musicale e così via, quindi è un jazz che però ha una parte proprio di entusiasmante anche come cosa, blues con venature soul, gospel, lei questo non lo sapevo, chiamata Gospel Diva, quindi
0: wow,
1: anche una venatura gospel, ma non sarà un concerto gospel, e quindi avrà una logica blues, soul, jazz e così via.
0: E la classica musica che trovo faccia star bene, accomuni un po' tutti, no? È quella musica che fa star bene, che anche se non si è degli intenditori, qua poi ci teniamo sempre a dirlo, no? Ascoltare un concerto anche se non si conosce perfettamente, non si è un intenditore, soprattutto questo genere di musica, vale proprio la pena, no? Di andare a passare una serata e stare bene.
1: Sì, la cosa. Adesso devo dire che anche grazie agli sponsor, perché bisogna poi dire che queste cose ormai senza gli sponsor è quasi impossibile.
0: Certo.
1: Fare, in termini pratici riusciamo anche a offrire un prezzo, secondo me.
0: Ecco, infatti, per passare alla praticità dei fatti, sì. Dove possiamo comprare i biglietti e quanto costa?
1: Okay. 25 franchi, che mi sembra veramente quella
0: simbolico,
1: adesso va bene, però veramente particolare, quindi abbiamo dietro la Coop, abbiamo dietro alcune imprese anche locali, un po' il nostro modo di provare a far queste cose funzionare, quindi uno sponsor, in cui abbiamo Gruppo Mavi, la Ghiri e così via, i biglietti si prendono direttamente al Cinema Lux.
0: Okay.
1: Online, sì. Quindi c'è un sistema abbastanza semplice di ordinazione online. Chi non potesse poi evidentemente passare o telefonare, la prevendita è aperta, ormai i biglietti stanno andando un po', quindi non dico che c'è panico adesso.
0: Però è il momento di andare a comprarli, ecco, e stiamo facendo questa intervista anche per questo, perché poi a volte scappano questi eventi, no? E ti dici, c'era Denis Gordon l'altro ieri e io non sono stato, sì, non sono stato.
1: Poi diciamo che il rientro di settembre è veramente impressionante, oggi sto weekend qua tra Ascona.
0: Infatti c'è tanta... Stasera, ecco, lo diciamo sempre, chi si lamenta che in Ticino non c'è niente da fare, mente.
1: Sì, in questo momento c'è una sola offerta, esatto. Dopo mi vorrei ancora, se mi permette,
0: certo,
1: cioè la band che
0: ecco
1: la
0: ecco ci tenevo, diciamo, sì,
1: cioè basterebbe la band,
0: è vero,
1: qua, nel senso che il quartetto di Frank Salis è già lui come suonatore di Hammond e così via, e i musicisti che lo accompagnano, ed è quello che ci tengo, che è sempre un po' per me anche importante, è una Ticino gang vera, cioè un gruppo
0: local
1: come cosa, e secondo me sono entusiasmanti già loro, quindi abbiamo, questo è il merito di Nicola Gillier del Jet Skate Club, siamo riusciti anche a attaccare questa componente locale ticinese.
0: Mica poco, che bella combo.
1: Quindi io spero che in questa grande offerta, abbiamo scelto anche un po' volutamente forse il lunedì,
0: sì,
1: presto relativamente.
0: 20:30, sì.
1: 20:30 per permettere di infilarci appunto in un panorama che poi magari in autunno diventa un po' più rado, ma in questo momento il lunedì era una scelta, che tra l'altro è il giorno in cui anche al Teatro del Gatto Ascona poi ci sono i concerti del Jet Skate Club.
0: Ecco, poi stavo guardando tra l'altro il sito, quindi il sito www.jetskateclub.ch, c'è tutto il programma anche dei concerti futuri che verranno, perché adesso noi siamo in chiusura, quindi chi vuole approfondire anche insomma sulla stagione che arriva trova tutto sul sito. E io penso che abbiamo detto tutto, signor Wagner, giusto? Vuole aggiungere qualcosa in chiusura?
1: Ma io spero appunto che riusciamo a continuare con questa avventura entusiasmante
0: veramente su quest'onda
1: questo livello adesso la promessa diventa sempre più alta e quindi più difficile,
0: è vero, è vero, è vero, diciamo che l'asticella è alta, però godiamoci lunedì 21 settembre ore 20:30 al Lux, c'è Denis Gordon, quindi non perdetevela, biglietti direttamente al Lux. Signor Wagner, grazie mille, alla prossima occasione.
1: No, grazie a voi e buona giornata
0: a lei, grazie.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Questa è Radio 3.

0: Astro Tris.
1: Chi saremmo noi senza dare uno sguardo al cielo e alle stelle? 12° posto oggi, oroscopo, ci sono gli Ariete. Il sabato parte con il piede sbagliato, cari Ariete. Luna e Marte in quadratura portano stanchezza, faccende domestiche e una famiglia più esigente, mentre Mercurio in opposizione facilita incomprensioni sui programmi. Non fate tutto da soli, distribuite i compiti e pretendete risposte chiare prima di uscire di casa. 11° posto i Cancro, 10° i Bilancia, 9° gli Acquari, 8° i Sagittario, 7° i Gemelli, 6° i Leone, 5° i Pesci, 4° gli Scorpione. Sul podio oggi ci sono i Toro al 3° posto. La Luna amica riporta ordine, concretezza e voglia di occuparvi di ciò che conta davvero, mentre il Sole favorevole sostiene una scelta ben ragionata. Venere contro può però creare tensioni durante un acquisto condiviso o una decisione di coppia. Stabilite prima il budget e risparmierete una discussione alla cassa. Poi. Secondo posto ci sono i Capricorno. La Luna nel segno vi rende selettivi, concreti e poco disponibili verso programmi improvvisati, mentre Venere amica sostiene affetti affidabili. Marte opposto può però creare tensione con chi vuole decidere per voi. Stabilite orario e budget della serata, poi lasciate almeno un piccolo margine alla sorpresa. Al primo posto ci sono i Vergine oggi. La Luna amica vi restituisce ordine e concretezza, mentre il Sole nel segno sostiene una decisione importante. Venere favorevole rende piacevoli acquisti e cura personale. Scegliete un capo di qualità o un trattamento davvero utile senza perdere il pomeriggio confrontando 30 recensioni.

0: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. Buongiorno Cristiano,
0: di Radio 3,
1: buongiorno a te.
0: Fotografia che avrei voluto scattare e con tanti rimpianti che non mi è stato possibile farla in quanto avevo dimenticato il flash. Sto parlando dell'ormai 30 marzo 1984. Prima di salire sull'aereo e successivamente sull'aereo da Ginevra a Roma, dove il Banco di Roma Pallacanestro vinceva la Coppa dei Campioni, e la fotografia l'avrei voluta scattare con un certo Larry Wright.
1: Wow.
0: Un giocatore eccezionale, educatissimo. Quello è un grosso mio rimpianto.
1: Ci credo.
0: Della fotografia.
1: Ma quindi tu hai provato a scattare la fotografia, ma non ce l'hai fatta perché il flash non è andato? Cioè, peggio ancora, Cristiano, quei rimpiantoni tipo quando fai la foto col tuo VIP del cuore o la persona del cuore, poi tu vieni male o vieni sfocata o la foto non viene. Però adesso succede meno con i cellulari, perché ne scatti mille, oppure perché insomma hai tempo un attimino di guardare, no? Oppure ne scatti mille, cosa meno sei sicura che qualcuna ti esce. Mi spiace per questo tuo rimpianto, ma mannaggia, foto che non avete mai scattato e che invece tornando indietro avreste assolutamente fatto. 079 449 9537. Un altro messaggio: ciao Federica, io sono diventata mamma qualche anno prima del boom dei cellulari con la fotocamera. Ci sono stati momenti con il mio cucciolo che mi dispiace non aver potuto immortalare, anche se sono tatuati nella memoria del cuore. Quindi Susi mi scrive questo, e assolutamente, no? Poi alla fine, appunto, riagganciandoci al primo discorso sulle fotografie di settimana scorsa, alla fine magari non abbiamo scattato una foto, non avevamo la certezza che fosse nel nostro rullino foto del cellulare, e proprio per questo però è diventata una foto del cuore, quindi una memoria indelebile nella nostra mente, anche se non abbiamo scattato quella foto. Ma raccontatemi se ci sono dei rimpianti fotografici nella vostra vita, foto che non abbiamo mai scattato e che invece tornando indietro scattereste alla grande. 079 449 9537. Intanto ci ascoltiamo Giovanotti con Ragazza Magica e ci facciamo l'intervista delle 11, poi torniamo con questo tema. Quindi mi raccomando, messaggi sul nostro numero WhatsApp.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: A tutto Pilates!
9: A tutto Pilates!
8: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
10: Salve, dove la porto?
11: Dal mio partner BMW, grazie.
10: Andata e ritorno?
11: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Sono le 11, buon sabato a voi.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione nord a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e poi viene segnalato traffico sulla cantonale all'altezza dell'aeroporto di Locarno in direzione di Cadenazzo e ancora sulla strada cantonale tra Comelina e Cadenazzo il traffico è congestionato. Sempre sulla 2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda e sempre sulla 2 direzione nord però tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Per chiudere sulla 2 direzione Chiasso c'è colonna in Chiasso Centro.

0: le imprese ticinesi del futuro con il Press Start Award.
1: La riconoscete questa sigla? Perché per il secondo anno arriviamo a chiacchierare e a parlare e a comunicare il Press Start Award. Per 7 sabati consecutivi intervisterò le 7 startup che partecipano al concorso Press Start Award, appunto, che per questo secondo anno premierà la startup che meglio riuscirà a trasmettere la propria idea e il proprio valore al pubblico ticinese. Il concorso, lo ricordo, è promosso dal gruppo Corriere del Ticino in collaborazione con

0: alle 11 per 7 sabati consecutivi le interviste alle 7 startup che partecipano al concorso e poi andare sul sito start.cdt.ch e votare la vostra startup preferita. La startup che si aggiudicherà più voti verrà premiata il 10 dicembre al Palazzo dei Congressi e vincerà un premio in natura di 10.000 franchi messo in palio dal gruppo Corriere del Ticino che potrà utilizzare in spazi, in servizi di visibilità. Invece per voi che andate a votare su start.cdt.ch potrete essere estratti per vincere un buono Digitech del valore di 200 franchi. Quindi tutti su start.cdt.ch per votare. Ma cosa votare? Iniziamo dalla prima startup. Oggi iniziamo da Riccardo Pereira Mestre, che è cofondatore di Iceberg. Farò a lui 4 domande come le farò a tutti gli startupper, quindi uguali per tutto, sempre uguali. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Figurati, scusa questa lunga premessa, ma era dovuta, la farò ogni sabato mattina alle 11 così da ricordare il concorso e poi iniziare appunto da te. Tu sei cofondatore di Iceberg, raccontaci di cosa si occupa la tua, la vostra startup e chi è il vostro target.
1: Io sono un medico specializzato in oncologia e medicina interna che è cresciuto, diciamo, professionalmente come clinico e ricercatore tra ospedale, studio medico e domicilio. E nella mia esperienza ho visto diversi pazienti con effetti collaterali dei nostri trattamenti o con complicanze legate al tumore o alle malattie croniche. Un giorno ho deciso di cercare un modo per alleviare la sofferenza creando un sistema che potesse evitare le complicazioni gravi, le ospedalizzazioni e la sofferenza che la malattia porta con sé. Iceberg è una startup tecnologica che sviluppa una piattaforma di monitoraggio estremamente personalizzata per singolo paziente, proprio grazie all'intelligenza artificiale. Lo facciamo grazie all'uso di dispositivi medicali certificati che il paziente indossa, come ad esempio braccialetti o sensori cutanei, che sono di facile uso per il paziente, ma che danno preziose informazioni su come ogni paziente funziona, diciamo, con i parametri vitali. La nostra piattaforma cattura le variazioni dei parametri vitali come il polso, la pressione, l'ossigenazione, l'elettrocardiogramma e le integra tutte insieme analizzando il complesso funzionamento di ogni paziente. Noi seguiamo già dei pazienti oncologici o con malattie croniche complesse, di cui facciamo un primo profilo di base, quando stanno bene e sono stabili, ma valutiamo il rischio che comporta fare una specifica terapia oncologica e quello che cerchiamo poi è di curare magari malattie che troviamo in questa analisi prima di iniziare un farmaco che potrebbe peggiorarle e crediamo che infatti prevenire grazie all'identificazione precoce dei problemi sia meglio che farsi sorprendere durante la cura.
0: Certo.
1: Stiamo ancora perfezionando attraverso studi clinici proprio condotti da noi un sistema di monitoraggio in cui l'intelligenza artificiale cerca di riscontrare anomalie dei parametri dei pazienti prevenendo appunto le complicazioni gravi.
0: Grazie Riccardo soprattutto per aver spiegato in modo così chiaro una materia così complessa, no? Non è mai facile quando si entra nel mondo della medicina trovo capire bene di cosa parliamo, invece mi sei sembrato veramente chiarissimo e quindi è davvero a parte importantissimo quello che fate, che state provando a fare. La vostra startup è ufficialmente attiva da più di un anno, il tempo che solitamente si dà alle startup per poter fare un primo bilancio. Che passi avete fatto da un anno a questa parte? Cosa ci puoi raccontare?
1: Sì, è stato un anno intenso ma ricco di soddisfazione. Dapprima insieme al mio co-founder Mindaugas, anche lui è un medico ed esperto di intelligenza artificiale, abbiamo creato un team di sviluppatori lavorando direttamente alla piattaforma che da qualche settimana è già in uso per i primi pazienti. Iceberg ha un grande vantaggio, diciamo, rispetto ad altre startup in questo campo ed è proprio la sua integrazione sin dalla ideazione ma anche dalla creazione in un ecosistema sanitario integrato. Infatti già nel 2021 abbiamo creato il centro medico proiettato nel futuro, in grado di usare la nostra tecnologia che oggi è pronta, migliorarla giorno dopo giorno e di portarla subito al paziente. Questo infatti si chiama My Doctor Angel e è un centro medico riconosciuto da Cassa Malati di nuova generazione, ossia ibrido tra fisico e digitale, quindi abbiamo spazi di studio medico classico ma anche digitale con la telemedicina. Abbiamo già una sede attiva operativa a Chiasso e stiamo aprendo in questi giorni anche una sede a Lugano.

0: Grazie a questo siamo già attivi anche a livello svizzero proprio grazie alla telemedicina. In particolare abbiamo instaurato delle importanti collaborazioni con ospedali universitari, tra cui l'Inselspital di Berna, e anche ottenuto il sostegno di alcune case farmaceutiche che tengono particolarmente alla gestione delle tossicità dei loro farmaci, tra cui Johnson & Johnson, AstraZeneca, Bayer e diverse altre. Insomma, My Doctor Angel è un centro che integra cure di supporto al paziente oncologico e con malattie croniche, rimborsato dalla Cassa Malati, che quindi ci ha già permesso di fornire ai pazienti la tecnologia di Iceberg, quindi la piattaforma, in un ambiente protetto e pronto anche a gestire con urgenza, diciamo, gli allarmi che vengono generati, anche di migliorarla giorno dopo giorno.
1: Grazie Riccardo. Abbiamo 2 minuti per chiudere le ultime 2 domande, ma so che ce la faremo. Perché il pubblico dovrebbe votare voi? È la penultima domanda, e poi l'ultima è il sito dove vi possono trovare o scoprire se avete altro oltre al vostro sito internet.
0: Sì, noi non stiamo creando, diciamo, solo un software, ci stiamo prendendo cura dei pazienti più fragili e con situazioni gravi, che possiamo dire il 5% della popolazione, ma che usa il 50% delle risorse sanitarie, che in Svizzera vuol dire 50 miliardi di franchi all'anno. Quindi stiamo creando un ecosistema sanitario di nuova generazione che può ridurre i costi grazie all'intelligenza artificiale, ma avvicina pazienti, medici, infermieri, e creando una squadra e soprattutto dando tempo all'umanità, quindi la tecnologia a sostegno del progresso delle cure mediche, e non è fantascienza, ma è tecnologia che già oggi i pazienti stanno utilizzando grazie ad Iceberg e My Doctor Angel. Possono appunto i pazienti già venire nel nostro centro a Chiasso di My Doctor Angel, semplicemente telefonando allo 091 262 2070, oppure all'email mydoctorangel@hin.ch, già prenotare una visita dove potranno anche vedere la tecnologia Iceberg in azione.
1: Perfetto, voi avete anche un sito internet che è iceberg.eu, giusto?
0: Esatto.
1: Iceberg scritto AI, come intelligenza artificiale, insomma, Iceberg, per essere chiari.
0: Esatto, che è il sito dove spiega la tecnologia
1: Sì.
0: di Iceberg, e poi il sito di My Doctor Angel invece è più un sito di natura medica.
1: Certo. Riccardo Pereira Mestre, con la tua Iceberg ci hai raccontato tutto in maniera molto chiara, ti ringrazio e ricordo che per votare Iceberg, come tutte le altre partecipanti al concorso, andate sul sito start.cdt.ch. Grazie mille Riccardo, in bocca al lupo.
0: Grazie Federica, grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
7: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. È tutto vero. Ora fino al 60% di sconto. Incredibile! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.
10: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamaha Motion Days! La nonna è già in tensione.
11: Yamaha Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
12: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.

James Blunt, Stay the Night. Che dire, come vola il tempo quando ci si diverte, l'abbiamo già detto. Insomma, scorre veloce, siamo qua dalle 8, ma mi sembra di essere arrivata un minuto fa, soprattutto grazie ai vostri messaggi e alla vostra partecipazione, quindi grazie come ogni sabato di stare con me, di tutto questo affetto e comunicazioni e messaggi e tutto quanto ci scambiamo. Grazie, grazie, se non fosse per voi questo Caffè al Volo sarebbe non noioso, di più. Quindi stavamo parlando, e chiuderemo con questo tema, di delle foto che non abbiamo mai scattato, quindi di foto che o perché era in anni passati quando le fotografie non era così facile scattarle, dovevi comunque avere la macchina fotografica, il flash doveva funzionare, una serie di cose, oppure perché appunto non le avete fatte recentemente per una serie di motivi, il cellulare era scarico, non ci avete pensato e invece tornando indietro questa foto la fareste e come. 079 449 9537, la foto che non abbiamo mai scattato ma ce ne siamo amaramente pentiti. Sono arrivati i vostri messaggi, ne leggo alcuni. Nel lontano Capodanno 2000, mi scrive Jacqueline, siamo andati in Kenya, fotocamera dimenticata e safari senza foto ricordi. Abbiamo imparato qualcosa, mi scrive, e non so che cosa avete imparato, Jacqueline, a ricordarvi la macchina foto oppure a godervi il momento, qualcosa avete imparato, quindi sono contenta per voi. Ciao Fede, che tema, i nonni, essendo degli anni 80, i tempi non potendoci permettere macchine fotografiche o videocamere, ti direi che mi manca da morire oggi non avere video per risentire la voce dei miei nonni venuti a mancare troppo presto, mi scrive Pamela. Capisco, adesso stiamo parlando di fotografie, però è anche vero che un video, insomma, è tantissimo, no? Rivedere le espressioni delle persone, la voce, importante e fondamentale, quindi mannaggia, mi spiace, ma niente viene per caso, secondo me, perché devono restare un po' impressi anche nella vostra memoria, anche se la voce delle persone non potendola riascoltare, quando non si può riascoltare, allora è abbastanza difficile, secondo me dopo un po' svanisce, no? Non so se l'avete provato, persone che non vedete più, che non potete più vedere dopo anni, il ricordo della voce si affievolisce un po' se non abbiamo più possibilità di sentirlo in alcun modo, intendo, quindi i video servono a questo. Ma torniamo al punto, fotografie che non abbiamo mai scattato e per la quale cosa ce ne pentiamo.

Billy. Stavo leggendo le notizie da weekend, no? Sapete che ogni tanto faccio un giro per il web a capire cosa è successo durante la settimana, e un uomo travestito da Batman è stato avvistato sul tetto della Sydney Opera House, e quindi mi sono detto, ma sta gente ce la fai? E quindi ho detto, prima di tutto, come fanno ad arrivare su lì travestiti senza che nessuno li fermi? Cosa li cala, un elicottero? Dovranno fare una scala o salire dal tetto? Nessuno li guarda. Ma invece ho letto che è un'iniziativa. All'inizio c'è stata la voce sulle riprese di un nuovo film, che era stato fatto per le riprese di un nuovo film. Invece si tratta delle prove di un'iniziativa organizzata per il Batman Day, che è oggi. Strano che non abbiamo parlato nel nostro campionamore di queste ricorrenze e non ricorrenze. Comunque oggi ricade il Batman Day, e quindi molto probabilmente hanno fatto così, faranno degli eventi tra cui, insomma, questo Batman, in tutti per tutti i Batman, sulla punta della Sydney Opera House, che tra l'altro faceva molto ridere anche l'immagine, significativa, rappresentativa, ecco. Comunque nessuna persona e singolo cittadino, ma tutto approvato, stiamo tranquilli, tutto approvato. No, perché sennò mi dicevo, ma scusa, adesso tutta sta gente che si arrampica sugli edifici, ma la sicurezza dov'è? A volte ci può succedere, però non una alla settimana, ecco. Tutto spiegato. Girl, I'm in love with you. This

0: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
1: A tutto Pilates!
2: A tutto Pilates!
1: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Risparmi alla Migros! 50% sull'acqua minerale e vianda 1,5 litri in confezione da 6. Scopri di più su migros.ch.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
8: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
9: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
4: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.

questa fa parte della colonna sonora della mia infanzia, ma ve l'ho già detto. Due minuti che ci separano dai saluti, fra una canzone e l'altra e fra il l'aggiornamento dell'attualità con l'informazione di Ticino News, 2 minuti prima di mezzogiorno, quindi questo vuol dire che sta arrivando, insomma, pian piano il momento dei saluti, quindi abbiamo chiacchierato un po' di tutto, ma chiudiamo leggendo qualche messaggio sulle foto che avremmo voluto scattare ma che non abbiamo fatto. Annalisa mi scrive: qualche foto con mio papà che non c'è più da oltre 40 anni. Quando io ero piccola era lui a fare sempre le foto a me e a mamma, e invece a mamma era negata per le foto, quindi nessuno faceva le foto a papà. Quindi capisco che ci sono delle persone, no, all'interno della nostra famiglia che sono state fotografate poco. Ieri tra l'altro mio papà mi condivideva una foto sua e di mio nonno, una bellissima foto dove tutte e due guardavano in camera, e ho proprio pensato, insomma, di foto del nonno sì ce ne sono, però ce ne sarebbero potute essere di più, ecco. E poi adesso, essendo noi abituati ad avere, come dicevamo inizialmente nel nostro discorso, 50.000 foto nel rullino del nostro cellulare, adesso è un'abitudine, no? E quindi poi ci rendiamo conto che del nostro passato o di momenti magari molto importanti per noi non ne abbiamo mai abbastanza. Però credo che bisogna darsi un limite, no, in questo, perché come dicevamo forse stiamo un po' esagerando in termini di molle di fotografie che scattiamo alla nostra vita in generale, quindi magari ci si può rendere anche conto che di sforzare un po' la memoria, di lasciare questi ricordi impressi in noi stessi, anche se poi la memoria cambia negli anni, va bene così, è come la nostra testa li ha fatti virare, no, questi ricordi li ha fatti cambiare, però senza foto

E per parlare di notizie dal mondo anche abbastanza interessanti, alcuni giocatori di pallanuoto della Prorecco hanno attraversato in costume l'incrocio di Shibuya a Tokyo. Quindi, non lo so, per chi volesse andare a fare un giro, diciamo che è un bel vedere. È esagerato dire che è un bel vedere degli uomini giocatori di pallanuoto in costume che attraversano l'incrocio più trafficato di Tokyo? No, dai, direi di no. Quindi, se volete rifarvi un po' lo sguardo di bellezza, guardatevi questi super giocatori di pallanuoto. E poi, da ultimo, come notizia divertente, l'attrice Helen Mirren, avete presente Helen Mirren? Vabbè, sì, l'avete presente, ha dichiarato in diretta televisiva di essere una tifosa sfegatata del Lecce. E allora ha detto: "Forza Lecce", ha fatto molto ridere, non l'ha detto anche bene in italiano. Particolare questa cosa, cioè Helen Mirren ci si può aspettare che dica di tutto tranne "Forza Lecce", non lo so. Era l'ultima cosa che mi aspettavo da lei. Dunque, è arrivato anche il momento dei ringraziamenti e dei saluti. L'ho già detto, ma non mi stuferò mai di dirlo: grazie mille per stare con me in questo sabato mattina. Mi fate tanta compagnia e spero io di farne a voi, ma voi me ne fate tanta, sappiatelo, è sempre veramente divertente. Quindi grazie mille per questo sabato. L'appuntamento è a sabato prossimo, ore 8, e con tante belle interviste, tante novità, le interviste del Prestart Award, quindi per 7 sabati, ormai per 6, avremo le nostre interviste ricorrenti e tante tematiche supportate soprattutto da voi. Quindi grazie. Oggi pomeriggio Valerio Ventura dalle 14 alle 18. Ciao!

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Continuano i pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Per tutta la notte e anche in mattinata Mosca ha colpito soprattutto le regioni di Kiev e Odessa con missili, oltre 170 droni. Secondo le autorità ucraine si registrano impatti in almeno 15 località. La Russia afferma inoltre di aver colpito nel Mar Nero 2 navi ucraine che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare. Intanto dagli Stati Uniti arriva una nuova stretta contro il Cremlino. Donald Trump ha firmato la legge che rafforza le sanzioni contro energia, difesa, banche e anche la cosiddetta flotta ombra russa, con dazi fino al 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas da Mosca. Notte di tensione anche in Arabia Saudita, almeno 2 forti esplosioni sono state segnalate a Riyadh. La protezione civile ha revocato l'allerta soltanto in mattinata. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, le esplosioni sarebbero legate a un attacco che avrebbe provocato disagi anche ai sistemi di navigazione dell'aeroporto della capitale. Droni non autorizzati intanto hanno costretto a sospendere brevemente il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo. Lo stop è scattato nella notte scorsa come misura precauzionale, le operazioni sono poi riprese regolarmente, anche se l'aeroporto avverte di possibili ritardi e disagi. Al momento non è nota la provenienza di questi droni. Una notizia adesso al tempo curiosa ma anche decisamente allarmante, diffusa dalla CNN, secondo cui un rapporto di intelligence americano generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale avrebbe rischiato di innescare una crisi militare con la Cina. La scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran, il documento segnalava infatti che una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma nucleare militare. Immediata la reazione statunitense, che si era addirittura preparata ad abbordarla facendo anche decollare alcuni jet poco prima del via libera, però ulteriori verifiche hanno rivelato che il rapporto era falso, disinnescando quindi l'escalation. Il chatbot utilizzato da un analista aveva infatti identificato erroneamente il carico della nave. Chiudiamo perché sono anni che sentiamo notizie sulla scomparsa di specie animali, ma oggi c'è una buona notizia e possiamo finalmente parlare dell'identificazione di una nuova specie. Gianluca Albisetti.
9: Si chiama Leopardus tolcaio, vive nelle foreste boliviane e ha le dimensioni di un gatto. È la prima nuova specie di felino vivente scoperta da oltre un secolo. Senza tecnicismi, analizzando il DNA, i ricercatori hanno scoperto che due individui su 38 esemplari simili della Bolivia appartengono ad una specie diversa, e questo grazie al loro genoma molto distante da quello degli altri studiati. Secondo i ricercatori, 1,4 milioni di anni fa questa specie sarebbe rimasta a lungo isolata dalle altre popolazioni, e questo isolamento avrebbe dunque favorito nel corso del tempo l'accumulo di mutazioni genetiche fino a portare alla formazione di una specie distinta da quelli attuali. I ricercatori auspicano che questa scoperta contribuisca a sensibilizzare maggiormente sull'importanza della conservazione delle foreste sempre più minacciate dalle deforestazioni e dagli incendi.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
12: L'infotraffico.
11: Al portale sud della Galleria San Gottardo, tra Quinto e Airolo, per chi viaggia però verso nord, ci sono colonne, 4 km appunto traffico con 40 minuti circa d'attesa. Questo è quello che segnala Via Swiss, nel senso opposto, quindi fra Bassen e Göschenen invece ci sono 2 km di coda e 20 minuti d'attesa. Forti rallentamenti vengono infine segnalati anche sulla cantonale fra Quartino e Cadenazzo.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
12: Previsioni del tempo.
11: Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, qualche velatura anche a basse quote, temperatura massima attorno ai 24 gradi.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger in nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey Noranco. Suzuki Piz Sulai.
12: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
13: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
14: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo anni 80.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.
9: Cassoni Color.
10: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Hai presente quando dici
11: esco a bere un caffè al volo con un amico
10: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
11: Dalle 8 alle 12.
10: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
11: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
10: Un caffè al volo.
12: Solo qui. Solo con noi.
10: Solo con la nostra Fede Volo.
13: Sono le 13:58.
14: Ticino News.
15: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Maxi attacco informatico contro il sistema di voto online di Mosca, mentre in Russia è in corso la seconda giornata delle elezioni per il rinnovo della Duma. Le autorità russe parlano di un attacco molto potente su larga scala, iniziato la scorsa notte e tuttora in corso. I tentativi degli hacker sarebbero stati finora respinti, disagi sono stati fra l'altro segnalati nell'estremo oriente russo per il danneggiamento di una linea in fibra ottica. Ricordiamo, le elezioni si concluderanno domani. Arriva la conferma da parte della NATO della revisione in corso sulla presenza militare americana in Europa. La verifica era stata annunciata a giugno dal capo del Pentagono e, secondo le indiscrezioni della NBC, Washington starebbe valutando il ritiro di almeno 25.000 soldati, circa un terzo delle forze effettive, ma il taglio potrebbe arrivare fino a 40.000 unità. La Svizzera rafforza la propria strategia di sicurezza. Il Consiglio federale ha approvato la strategia di politica di sicurezza 2026, che prevede 10 obiettivi e 46 misure. Tra le priorità, aumentare la resilienza del paese, migliorare le capacità di protezione e risposta e infine rafforzare la difesa militare. Fra le principali minacce individuate figurano cyberattacchi, campagne di influenza, criminalità organizzata e attacchi a distanza. Grandi colonne di fumo nero e fiamme sono state avvistate in questi minuti, in queste ore, nei pressi dell'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, mentre il sito Flight Radar 24 segnala gravi disagi allo scalo, con voli cancellati e in ritardo. La notizia arriva poche ore dopo l'allarme aereo scattato nella capitale saudita, il primo dalla ripresa dei combattimenti con gli Houthi in Yemen. Chiudiamo tornando in Svizzera, perché la prima locomotiva della ferrovia retica è tornata a viaggiare dopo ben 12 anni di pausa, risalente al 1889. La locomotiva a vapore Rezia è tornata oggi sui binari e percorrerà questo fine settimana la tratta fra Landquart e Schiers nei Grigioni. Per restaurarla è stato investito oltre 1 milione di franchi. La locomotiva, fra le 10 più antiche della Svizzera, è stata riportata per quanto possibile al suo aspetto originale.
14: Infotraffico.
15: Via Suis segnala traffico fortemente rallentato tra Agno e Magliaso, e poi sulla 2 tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 4 km con ritardi segnalati fino a 40 minuti.
14: Il sabato pomeriggio su Radio 3 chi c'è? C'è.
13: È l'appuntamento del sabato, quindi può capitare chiunque, in questo caso ci sono io. Bentrovati da Valerio Ventura, staremo insieme per le prossime 4 ore, quindi comodi, perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, abbiamo un sacco di cose che vogliamo sapere, soprattutto perché è un dare e avere, come al solito. Questo sabato pomeriggio cosa state facendo? Questa è la cosa importante, perché comunque voglio sapere alle 14:01 di questo sabato 19 settembre che cosa, ma dico io, ma cosa? Vogliamo assolutamente saperlo. Avremo diversi argomenti che così snoccioleremo poi nei prossimi minuti, nelle prossime ore, visto che c'è un bel po' di tempo. Abbiamo tante cose belle, tante cose pronte, insomma, che vi racconteremo. 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp per esserci vicini in qualche maniera. La nostra musica? Cominciamo subito così.

Here It Goes Again. Per quanto riguarda gli OK Go, beh, loro effettivamente ci regalano sempre delle cose incredibili e questo è sicuramente uno dei pezzi più importanti della formazione, e così abbiamo voluto risentirlo in apertura, questo per darci una bella carica, no? Abbiamo sempre bisogno anche il sabato pomeriggio di essere belli attivi e ci fa molto molto piacere, ma soprattutto sentire voi. Dai, cominciamo a salutare qualcuno. Dai, saluto chi mi dice: ciao Valerio, sto aspettando che mia figlia arrivi col treno, buon pomeriggio, un saluto a tutti. Questo ce lo dici? Allora aspetta, fammi vedere chi ci ha mandato questo messaggino. Vabbè, insomma, grazie. Ah, Annalisa, perfetto Annalisa, grazie per avercelo raccontato. Chissà, ma è in ritardo il treno? Non credo, arriverà, tranquilla. Vedo che fate un sacco di cose. Poi saluto chi dice: ciao Vale, oggi ultimi giorni di taglio di fieno, poi stagione finita. È vero? Eh sì, quindi poi basta? Cioè, nel senso che non si taglia più il fieno, evidentemente, poi per quanto riguarda la temperatura non ci sarà più questa roba qua, insomma, ecco, il fieno non si taglia più. Salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno tagliando prato o roba del genere, non so, perché magari sabato pomeriggio ce ne sono molti, no, che fanno qualcosa del genere e magari con il sottofondo della radio, questa è la cosa importante. Mi raccomando, teneteci sotto lì nel senso che state ascoltando. Poi saluto anche chi dice: ciao, ho appena fatto un bel pranzo in compagnia dopo aver passato alla mattina a pulire il comune dal littering clean up, evento che ho organizzato sostenuto dal comune di Massagno. Perfetto, grazie per avercelo raccontato. Insomma, grazie a tutti quelli che stanno condividendo con noi i loro momenti, perché ci fa piacere. È come essere in famiglia, no? Noi facciamo sempre così perché ci fa sempre piacere sentire quello che i nostri ascoltatori fanno.

di stelle. Zucchero con questa sua canzone. Tra l'altro c'è un piccolo aneddoto che volevo raccontarvi proprio su questa canzone. Qualche anno fa ero in una vacanza, insomma, ero in un villaggio turistico e stavano facendo un gioco a indovinare le canzoni. E in effetti ho vinto il gioco indovinando questa canzone, perché nessuno sapeva il titolo per intero, perché il titolo per intero è Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Ecco, quindi era lunghissimo. E ma del resto giocavo facile, insomma, anche perché erano tutti ragazzi molto giovani, quindi non conoscevano. Se già conoscevano Zucchero, già era tanto, quindi insomma mi è andata anche bene. E con questa canzone ho vinto il torneo. Vabbè, mi piace vincere facile, evidentemente. Allora, buon pomeriggio. Salutiamo allora ancora chi è con noi. Salutiamo anche chi dice: ciao Vale, ti sto ascoltando in cucina, aspetto che sia pronto il gâteau che è in forno. Intanto prepari i pomodorini per la cena. Che bello, insomma, alle 14:15 è bellissima la cena, già si pensa a quello che si mangerà poi questa sera. Beh, è così, no? Funziona in questa maniera e quindi ci sta. Mi fa molto piacere essere in vostra compagnia, anzi accompagnarvi in qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo pomeriggio. Lo saremo qui fino alle 6, eh? Sì. Tante cose da chiedervi, tra poco vi chiederò anche qualcosa che voglio effettivamente che siate sinceri, perché questa è la cosa fondamentale.

Che bel ritmo oggi, eh? Beh, insomma, abbiamo così iniziato alla grande, giusto perché sabato pomeriggio si sa che effettivamente si ha bisogno veramente di essere belli carichi, e con la nostra musica ci stiamo mettendo il massimo. Poi con questa canzone dei Same Motel sicuramente fa da tocca sana, insomma, è sicuramente uno dei pezzi importanti che ci dà una bella energia nel nostro pomeriggio. Se domani dovesse sparire internet, così vi sto dicendo, vi sto facendo una domanda, perché è una cosa a cui ci tengo che mi rispondiate, ma molto sinceramente, qual è la prima cosa che ti mancherebbe? Cioè, che ne so, magari, che ne so, WhatsApp piuttosto che Google, piuttosto che ne so, qualsiasi cosa. A te cos'è che mancherebbe se un domani non dovesse più esserci internet? Se dovesse sparire così il punto in bianco, diciamo che forse noi, che non eravamo abituati prima ad averlo, magari in qualche maniera si potrebbe fare, cioè nel senso che comunque andremmo avanti lo stesso senza grossissimi problemi, forse. Però non lo so, e volevo chiedere a voi, se dovesse sparire internet, qual è la cosa che vi mancherebbe di più? Non lo so, se dovessi pensarci io, sì, forse WhatsApp, sì, forse anche Google, forse anche, che ne so, il meteo, l'home banking, insomma, mi mancherebbe tutto. Non so se anche voi la stessa cosa, però raccontatemelo, dai, 079-449-9537. Qual è la prima cosa che ti mancherebbe se domani dovesse sparire internet?

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Mars con noi e questa Lock It Out of Heaven. Devo dire che quando lui arriva è sempre bello carico, che la sua musica, questa canzone del 2012, quindi siamo tornati indietro di qualche anno. Lui che in questi giorni, insomma, è uscito con, beh, insomma, in questi mesi è uscito con il disco nuovo, un sacco di collaborazioni importanti. In questo periodo stiamo suonando anche quella con Karol G, insomma tanti, tanti bei pezzi per quanto riguarda questo artista che durante l'estate ha fatto un tour meraviglioso. Allora, vi stavo chiedendo se domani sparisse internet, qual è la prima cosa che ti mancherebbe di più, insomma, più delle altre? Volevo salutare un po' di gente, per esempio Lara che dice: a me mancherebbe Spotify e WhatsApp, sarebbe un vero problema senza quelle app per me. Saluti Lara. Lara, grazie. Eh sì, non solo per te ma per tanti, credo. Poi volevo farvi sentire questo messaggio che di Miki, che ci dice questo:
1: come hai detto tu, assolutamente l'e-banking, cioè vero. Già solo il fatto di trovare oggi una posta è già un'impresa, che poi non sia magari dentro un bar o una macelleria, l'ho trovato anche dentro in un benzinaio, insomma dover fare la fila, la questione anche della privacy, il fatto di avere il contante, perché poi in questo caso vuol dire che anche non puoi usare la carta, quindi devi avere il contante, ecco, un po' queste cose, probabilmente l'e-banking mi mancherebbe tantissimo.
0: Grazie per avercelo raccontato, effettivamente anche quello che dicevo io, no? Perché vuoi mettere, hai tutto a portata di mano, i tuoi pagamenti, le tue cose, eccetera, eccetera, quindi probabilmente una delle applicazioni, o comunque una delle applicazioni di internet che ci mancherebbe di più. Poi saluto Gabriella che dice: di sicuro non mi manca internet per ascoltare voi, che funzionate anche senza, certo, in FM, in DAB, tranquillamente. Ma anche se sono di un'età di prima di internet, di sicuro mi mancherebbe il poter telefonare gratis internazionalmente o speso capitali. Sì, immagino, contattare parenti e amici all'estero con espedienti di orari impossibili per risparmiare, e costava comunque una cifra, Gabri. Eh sì, è vero, effettivamente, se noi pensiamo solamente a una ventina di anni fa, quanto spendavamo in telefonate, magari effettivamente all'estero, col roaming, eccetera, eccetera, era veramente un grosso problema. Adesso invece con WhatsApp, con altre applicazioni, puoi tranquillamente chiamare senza alcun problema. Questo è sicuramente un grande balzo in avanti, e se non dovesse esserci internet, questo sarebbe veramente un problema. Poi volevo salutare anche Elena che dice: le mappe e il navigatore, mi sono resa conto che ormai non conosco più le strade a memoria. Ma sai che questa cosa qui credo che sia un po' perlomeno per me è così, perché sono talmente abituato che anche se la strada la conosco, magari metto lo stesso il navigatore, e se dovessi andarci senza è come se mi mancasse qualcosa. Non so se questa cosa la condividete anche voi, ma penso che anche l'amica che ci ha scritto, Elena, diceva questo, quindi evidentemente non sono l'unico. Quindi dai, continuiamo, se volete raccontatecelo, se domani non dovesse più esserci internet che cosa vi mancherebbe di più? Raccontatecelo, dai, 079 449 9537. Intanto ci mettiamo la musica.

sì, poi ci si chiede come mai è il più grande chitarrista al mondo. Senti qua, Santana. Poi quando c'è l'accoppiata con Tina Turner è ancora qualcosa di speciale con questa The Game of Love, che tra l'altro è uscita recentemente anche nella versione con Michelle Branch, che era già stata fatta molti anni fa, che è stata rifatta evidentemente, non so per quale motivo, c'è sempre Santana che suona e lei che canta. Vabbè, comunque il pezzo è meraviglioso, quindi diciamo che va bene così. 14.37, buon pomeriggio, questo sabato 19 di settembre che stiamo trascorrendo insieme. Stiamo parlando un po' di internet, se domani, così mettete che domani non dovesse più esserci, qual è la cosa che vi manca di più, quale cosa vi mancherebbe subito, immediatamente. Ci state rispondendo un sacco di cose. Per esempio volevo salutare chi dice le email per lavoro sarebbe un problema enorme. Questo è Paolo che ce lo dice. Sì, questo è vero effettivamente, perché le email ormai sono talmente fondamentali che sarebbe veramente un problema. Poi Sara mi dice le videochiamate o familiari lontani, un po' come diceva l'amica di prima, ci sentiamo quasi solo così, vero? Sì, ne stavamo parlando prima effettivamente, e quella è sicuramente una cosa molto molto buona, il fatto di poter appunto parlare tramite appunto le videochiamate o comunque le chiamate normali senza costi eccessivi, come dicevamo. Le informazioni, siamo talmente abituati a cercare qualsiasi cosa in pochi secondi, è vero, anche quello è vero, provate ad immaginare senza ChatGPT o senza qualsiasi altra cosa che qualsiasi informazione te la dà subito, come faremmo? Sarebbe veramente difficile. Dai, qual è la cosa che vi mancherebbe di più? Domani non c'è più internet, domani niente, non c'è più internet. Stiamo scherzando ovviamente, però insomma stiamo giocando su questa cosa e cercando di capire quale potrebbe essere la cosa che ci mancherebbe di più nel caso veramente non ci fosse.

0: Questa è Radio 3i.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Una bella canzone di Seal, quella intitolata Crazy. Magari qualcuno di voi ricorderà anche la versione di Alanis Morissette che aveva fatto qualche anno dopo, insomma, però questa, l'originale è questa. Anche se lei però effettivamente l'aveva fatta anche bene, però lei effettivamente con tutto il talento che ha è anche normale, poi parti da una base ben precisa, insomma, perché la canzone effettivamente è molto molto bella. Buon pomeriggio! Allora, stiamo anche scherzando un pochino, dai, stiamo parlando un pochino. Se un domani non dovesse più esserci internet e la possibilità di avere il computer, il telefono, eccetera eccetera, che cosa vi mancherebbe di più? Saluto Luca che dice: il lavoro, perché senza internet nel mio caso sarebbe davvero difficile continuare. Eh sì, per molti effettivamente è diventata fondamentale, anzi per moltissimi, quasi tutti, no? Poi Giulia dice: le notizie, mi mancherebbe poter sapere tutto subito cosa succede nel mondo. Beh sì, vero, beh, ci sono anche comunque le radio, le televisioni, eccetera eccetera, però effettivamente ci si informa anche molto così, hai ragione. Saluto che dice: i contatti con gli amici che vivono lontano ormai ci teniamo in contatto soprattutto attraverso la rete, è vero, anche questo è vero. Poi saluto Stefano che dice: la possibilità di organizzare tutto velocemente, viaggi, appuntamenti, prenotazioni, sì, anche questa è veramente una comodità, magari così dal tuo telefono prenoti in un attimo e hai la possibilità di scegliere, la possibilità di riservare in una maniera veramente molto molto veloce, quindi anche questo potrebbe essere una cosa che manca. Poi saluto che mi dice: i siti a luci rosse, ma quelli non c'entrano, insomma. No, quelli non erano previsti neanche, insomma. Va bene, dai, c'è la nostra musica e c'è la nuova canzone del Liga, quella intitolata Qualcosa per te, su Radio 3 in questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme. Ti ho sentito.

0: che bella carezza con questa canzone di Michael Jackson, Human Nature, che beh sì, prodotta da Quincy Jones, grande grande pezzo, il merito ovviamente va a Michael Jackson, però non dimentichiamo che la produzione è di un certo Steve Porcaro, quindi insomma grande personaggio dei Toto per intenderci, che produsse questa canzone per Michael Jackson e ci mise lo zampino proprio alla grande, quindi parte del merito va anche a lui probabilmente, dai. Noi ci fermiamo un istante, c'è un po' di pubblicità e torniamo tra poco con l'informazione sul traffico.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: copra l'occhio sinistro, cosa vede?
1: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
1: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora, è ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Sono le 15 in punto.
6: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
7: L'infotraffico.
5: Uno sguardo alla situazione del traffico in questo momento sulla A2 direzione San Gottardo, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. In Busciurina direzione Chiasso tra Comelina e 406 in Cadenazzo c'è colonna, il traffico è congestionato. Sempre sulla A2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Sulla H2 Airolo direzione Göschenen tra Airolo e Motto Bartola traffico fortemente rallentato, traffico congestionato.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
8: Previsioni del tempo.
5: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato nonostante il transito di alcune velature ad alta quota e pochi cumuli sui rilievi. Le previsioni per domani in prevalenza sarà soleggiato nonostante alcune velature al mattino sull'altipiano, locali banchi di nebbia, temperatura minima fra 10 e 15 gradi, la massima sui 25.

voce quella di Anastasia, la sua canzone quella intitolata Left Outside Alone, tra i successi importanti dell'artista americana che effettivamente da noi va moltissimo, addirittura funziona molto di più in Europa che negli Stati Uniti, pensate un po', quindi è un personaggio che nel corso degli anni 2000, inizio anni 2000, si è regalato forse le cose migliori. Allora, siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora del nostro appuntamento. Stavo guardando un pochino tra le foto che ho nel mio telefono, cose di questo tipo, e mi sono reso conto che sono tante foto inutili di cose che magari ho fotografato giusto per ricordarmi, che ne so, parti di ammortizzatori. Quindi immagino che anche voi sicuramente dall'altra parte avete delle foto completamente inutili che hai fatto col telefono, magari per ricordarti quella roba lì, per ricordarti una via, per ricordarti qualsiasi cosa. Quali sono le foto inutili che avete? Raccontatecele, perché sicuramente ce ne sono di belle. Allora aspetta, fammi vedere quelle che ho io. Come dicevo, c'è un ammortizzatore, poi c'è il prezzo di una cosa che mi interessava, poi c'è un display, beh insomma diverse cose praticamente inutili, e immagino che anche voi, dai, non dite di no, perché se voi prendete il vostro telefono e guardate, ce ne sono tante inutili che magari avete fatto così, poi vi sono rimaste nell'archivio e sono lì praticamente inutilizzate. Va bene, c'è anche un po' di musica nuova, perché è uscita ieri la canzone nuova di Cesare Cremonini, che riascoltiamo, e questa è intitolata Paparazzi.

tutte belle le canzoni dei Rolling Stones, però secondo me Miss You ha quel qualcosa in più, non so, ma è una cosa personale mia, ci mancherebbe. A bella Miss You che abbiamo risentito nel nostro pomeriggio, e come dicevamo, comunque per quanto riguarda i Rolling Stones, qualsiasi cosa arriva di loro, più o meno, sono tutte cose molto molto all'altezza. Va bene, buon pomeriggio, stiamo trascorrendo insieme queste ore pomeridiane di questo sabato 19 di settembre, e volevo salutare per esempio Luca, stiamo parlando di foto inutili che si hanno sul telefono. Allora, prima no, devo salutare, aspetta, chi è che c'era? Un altro, Roberto, che dice foto inutili e compromettenti. Vabbè, ma questo lo dici tu, cioè, io parlavo di foto inutili magari senza significato. Va bene, Luca diceva, ho fotografato il parcheggio per ricordarmi dove avevo lasciato la macchina, poi ho perso la foto. Sì, è vero, perché la foto la fai per ricordarti il parcheggio, soprattutto in quelli grandi evidentemente, però poi alla fine magari non trovi più la foto, eccetera eccetera. Saluto anche Sara che dice, lo schermo bella questa.

Lo schermo della lavatrice, volevo ricordarmi il programma da usare, ma non l'ho più guardata. Ecco, beh, evidentemente perché ti ricordavi, non avevi più bisogno, insomma, dell'aiutino della foto, e quindi è andata bene così. Poi, saluto chi dice, beh, questa è beh, poetica, Giulia, che dice: una nuvola che sembrava un cane, 5 minuti dopo non sembrava più niente. Ma sì, è vero, perché le nuvole hanno queste forme bellissime che poi dopo un istante, basta, si perdono, non si vedono più. Va bene, arriva anche Jack Savoretti con noi.

0: Súeme la radio con Enrique Iglesias, con De Semer Bueno e questa canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno. Beh, insomma, quando si sentono questi ritmi ti torna in mente l'estate, ma per forza.
1: Questa è Radio 3, te le suona.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.

tanto lo so, è come se vi sentissi, so che state cantando questa canzone di Jovanotti, ti porto via con me. Sicuro, dai, non dite di no, perché immagino che questi pezzi quando arrivano effettivamente ti fanno, ti permettono di poter cantare a squarciagola. Dai, dai, lo so che è così. Se non è così state mentendo. Oh, va bene, sono le 15:28, buon pomeriggio in questo sabato bellissimo che stiamo trascorrendo insieme. Stiamo prendendo un po' di foto inutili che facciamo col telefono, perché chiaramente non essendo più la macchina fotografica di una volta che aveva bisogno di un rullino, adesso fotografiamo qualsiasi cosa. Vi stavo chiedendo qual è l'ultima foto che avete fatto e ce ne sono veramente di divertenti, perché per esempio volevo salutare Marta che dice: una foto fatta allo specchio per vedere se avevo una macchia sulla maglietta, e la macchia si vedeva benissimo. Sì. C'era bisogno di fare la foto? Bah, vabbè, comunque. Va bene, poi saluto che dice: una foto del contachilometri per ricordarmi quanti chilometri aveva la macchina non mi è mai servito. Sì, perché? Perché si fanno le foto al contachilometri? Ma magari per ricordarsi appunto il numero di chilometri, ma perché cosa? Non lo so. Poi saluto, beh, questo è utile però, Giorgio che dice: il telecomando della TV, dovevo comprare le pile giuste, ho portato la foto in negozio e avevo comunque quelle sbagliate. Ok, va bene. Vabbè, sono cose che capitano effettivamente. Quindi si fanno foto ovunque per qualsiasi cosa, ma ci aiutano anche a ricordarsi determinate cose che magari altrimenti non ce le ricorderemo, oppure quando arrivi lì dici: ma com'era quella roba là? Invece con la foto riesci chiaramente a fare in modo che tutti capiscano che cosa vuoi. Che bella la tecnologia.

You Crazy, la canzone di Brad Denman nel nostro pomeriggio, canzone del 2009, questo pezzo che però è sempre piacevole da risentire perché sono quelle canzoni che non è che passano spessissimo e quando passano ci si ricorda insomma di quel periodo lì, magari torni indietro a qualche anno, 2009, allora aspetta un bel po' di anni fa, cosa facevo nel 2009? Vabbè, la radio sicuramente, ma magari c'è sicuro qualcuno che ha quell'anno fissato nella mente perché evidentemente è successo qualcosa di importante nel 2009, che ne so, vi siete sposati o che ne so, qualsiasi, avete finito la scuola, magari vi viene in mente qualcosa e magari la legate anche a una canzone, perché fondamentalmente le canzoni sono sempre legate a qualcosa, no? Magari che hanno caratterizzato un po' l'estate di quell'anno, hanno segnato determinate cose e c'è sempre una canzone che riusciamo a ricordare per quel motivo lì. Magari se ne avete qualcuna così che vi viene in mente, non necessariamente del 2009, ma va bene di qualsiasi anno che vi ricorda qualcosa, ci raccontate che cosa vi ricorda, magari ve la facciamo anche sentire, ok? Quindi mandateci il vostro messaggio allo 079 449 9537. Intanto, per quanto riguarda la viabilità, dalle nostre parti non ci sono grossi problemi per quanto riguarda la circolazione, anzi se ci fosse qualcosa di importante fatecelo sapere voi, dai, ok? E intanto noi vi suoniamo una bella canzone di Bruce Springsteen che qualche anno fa rifece questo album, ma tutto di pezzi soul, come questo, Night Shift.

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Mitici Earth, Wind & Fire con questa Let's Groove, tra i successi importanti di questa formazione che ci hanno regalato tra i primi anni 80, insomma, quel periodo lì, e ci hanno regalato veramente un suono particolarissimo. Allora, volevo salutare Jamming, buon pomeriggio, mi dice ciao Valerio, buon pomeriggio, splendido weekend, grazie anche a te Ricambio ovviamente e tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento. Questa è la cosa importante, che passiate un buon weekend, dai, che poi tra l'altro non so se è capito anche a voi, durante la settimana fai un sacco di progetti, dici allora sabato farò in questa maniera, dormirò un po' di più, poi magari cercherò di riposare un pochino, farò questo, farò l'altro, ma poi alla fine ti rendi conto che determinate cose di quelle che avevi pensato poi non le fai, vuoi perché ci sono tante altre cose improvvise che capitano eccetera eccetera, quindi insomma sono quelle cose lì che evidentemente tu ti prefiggi ma poi alla fine niente. Non so se capita anche a voi, ma credo che sia una cosa condivisa con moltissimi, che ne so, dici poi stasera mi faccio un buon aperitivo e invece niente, salta anche quello, e vabbè insomma va un po' così, dai.

0: is making bread.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Sono le 15:58.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio da Romano Bianchi. La Svizzera esprime profonda preoccupazione per l'escalation in Arabia Saudita e invita tutte le parti alla massima moderazione. Il Dipartimento federale degli affari esteri avverte che gli attacchi degli Houthi potrebbero rappresentare una seria minaccia per la popolazione civile e chiede quindi il rispetto del diritto internazionale, privilegiando dialogo e diplomazia. Questa mattina, lo ricordiamo, forti esplosioni sono state avvertite nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, con fiamme e colonne di fumo segnalate nella zona dell'aeroporto internazionale. Ad essere colpito, secondo quanto emerso recentemente, un serbatoio della società Aramco. Un problema tecnico ha fatto prendere un bello spavento a numerosi clienti di PostFinance. Per circa 2 ore oggi il saldo dei conti visualizzato nell'online banking risultava infatti di 0 franchi. L'istituto ha poi chiarito che si è trattato soltanto di un errore di visualizzazione. Il denaro è sempre rimasto al sicuro e disponibile. Il guasto è stato risolto poco prima delle 14:30 e PostFinance si è scusata con la clientela. I sondaggi non si limitano a fotografare le intenzioni di voto, ma possono anche influenzarle. A dimostrarlo è uno studio condotto proprio in Ticino su 4.000 persone. Quando una proposta viene data per perdente, infatti, una parte degli elettori tende ad abbandonarla, un fenomeno che i ricercatori hanno ribattezzato effetto Titanic. Gianluca Albisetti.
13: Se la nave sembra destinata ad affondare, meglio abbandonarla. È in sostanza il cosiddetto effetto Titanic, individuato dal politologo Oliver Stribis della Franklin University di Sorrento. Il ricercatore ha coinvolto 4.000 persone studiando 3 iniziative popolari: quella per la riduzione del canone radiotelevisivo, quella per il divieto di fuochi d'artificio e quella per le multinazionali responsabili. Ai partecipanti sono state fornite previsioni diverse sull'esito del voto e quando un'iniziativa veniva data per perdente, il sostegno tendeva a diminuire ulteriormente. Nessuna prova, invece, del cosiddetto effetto underdog. Essere dunque sfavoriti non sembra attirare nuovi consensi. Secondo il ricercatore, non si tratta di manipolazione, ma il risultato conferma l'importanza della trasparenza nella pubblicazione dei sondaggi.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico. Via Suisse segnala sulla 2, prima del portale sud della Galleria del Gottardo, ci sono 4 km di colonna e 40 minuti circa d'attesa tra Quinto e Airolo per chi viaggia appunto verso nord.

Mitici Jet, la loro Are You Gonna Be My Girl? Ma che bello, provate ad immaginare quando fanno i concerti il cantante che poi deve urlare in questa maniera in questa canzone, ma poi riesce a fare le altre, perché molte volte capita, no? Perché vai ai concerti, poi ne fai una e non ce la fai più. In questo caso però effettivamente sono grandi, ci hanno regalato questo pezzo che così fa di apertura ad apertura quella, la terza ultima ora, no ultima mica tanto, no? Penultima ora del nostro appuntamento di questo sabato. Qual è la prima cosa che fai finalmente quando inizia il weekend? Quella cosa che dici, adesso, come dicevamo prima, dormo, mangio, che ne so, vado in moto, vado al mare. Sono quelle cose, no, che ti prefissi per andare così, per realizzarle, e come dicevamo prima, poi magari non si realizzano. Magari fateci sapere qual è la cosa che vi eravate prefissati per questo weekend ed è saltata per quale motivo, cioè è successo qualcosa che evidentemente vi ha fatto cambiare o così vi ha fatto cambiare idea, oppure magari è successo qualcos'altro che vi ha impedito di seguire i vostri programmi e evidentemente la cosa, qualcuno vi ha rovinato i programmi, potrebbe anche essere, perché capita molte volte anche questo, no? Evidentemente. Va bene, dai, si continua con la nostra musica, ospitiamo Lenzo, nostro ospite qualche settimana fa nell'appuntamento con i Tre Tenori. La sua nuova canzone, questa, è molto bella, è intitolata Cretina.

la canzone di Of Monsters and Men, quella intitolata Little Talks. Beh, ci sono quelle canzoni che hanno il potere di riportarti indietro in un attimo. Per esempio, se penso a questa, mi riporta indietro al 2012 con ricordi legati un po' a cose mie, effettivamente. Quindi la leggo a quel momento e evidentemente hanno questo potere alcune canzoni. Questa perché, insomma, magari quello che mi è capitato mi è capitato proprio nel periodo in cui si sentivo questo pezzo, che insomma canzone molto molto bella, che di tanto in tanto così facciamo anche sentire. E sono quei flash che ogni tanto vai che la musica così riesce a rievocare in un momento e che ti riporta indietro, appunto, così tornando magari e sentendo gli stessi brividi, le stesse emozioni, insomma. Va bene, dai, questo è il nostro pomeriggio insieme, arrivano i Duran Duran.

0: Si chiamano Jungle, la canzone nuova intitolata Sunshine. Beh, formazione che comunque fa delle cose molto molto interessanti ormai da qualche mese a questa parte. Questo è uno dei singoli che sta girando molto in queste ultime settimane.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamytennis.ch.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

La voce di Rag & Bone Man mi è sempre piaciuto un sacco, che lui scandisce bene le parole, anche se non sai perfettamente l'inglese, riesci in qualche maniera a intuire, la parola si capisce che è quella, no? Quindi, e questa è una sua caratteristica che mi è sempre piaciuta nelle sue canzoni. Poi questa è una di quelle che ricordiamo per essere uno dei suoi primi singoli una decina d'anni fa, quindi 2016-2017, e così abbiamo apprezzato molto anche nel nostro pomeriggio di oggi. Come va? Come sta andando questo pomeriggio? Dai, raccontatecelo su. Io invece volevo chiedervi un'altra cosa: vi è mai capitato, e magari ci siete rimasti anche un po' male, di pagare qualcosa, ma cose semplici, di pagare qualcosa veramente uno sproposito? Che ne so, mi viene in mente una bottiglietta d'acqua tipo 10 franchi, non lo so, adesso sto sparando a caso, ovviamente, perché io ricordo, a me era capitato di pagare un parcheggio per neanche 40 minuti, forse una mezz'oretta, 11 euro. Sì, era una località chic, eccetera eccetera, però 11 euro sono veramente tantissimi, credo, per 40 minuti, non lo so. Credo che siano veramente tanti. Quindi magari raccontateci quella volta che insomma avete pagato uno sproposito per qualche cosa che apparentemente non era così costoso, dai, magari raccontateci che cos'era e dove soprattutto. 079 449 9537, ancora ci penso a quel posteggio lì, 11 euro per 40 minuti, forse mezz'ora di parcheggio, ma non è possibile.

Bella questa armonica in questo pezzo di John Batiste, Calling Your Name. Bella, bella, bella. Allora dai, salutiamo qualcuno. Per esempio saluto qualcuno che mi dice: mi è capitato di pagare 7,50 euro e una bottiglietta d'acqua da 33 centilitri. Sarà che era un Evian. Ci trovavamo ad Ibiza in una caletta dispersa nel nulla. Beh sì, però sai, lì eri disperso, non c'era altro, quindi magari se ne sono approfittati un pochino. Grazie Mirko per avercelo raccontato, però in effetti è veramente tanto. Poi saluto chi dice: 12 franchi, l'equivalente di 12 franchi per un panino all'autogrill, dentro c'era più aria che prosciutto. Sì, anche quello capita spesso. Poi qualcuno dice: ho pagato 8 euro per una Coca-Cola in spiaggia. Sì, in effetti è un po' tantino. Bottiglietta d'acqua 5 franchi, sì, vabbè, comunque effettivamente i prezzi sono veramente molto alti per cose apparentemente magari non di enorme valore, e soprattutto su queste cose qua molte volte c'è un ricarico un po' eccessivo evidentemente, ma insomma noi ci mettiamo la nostra musica per sdrammatizzare un pochino, ci mancherebbe. Arriva Fabrizio Moro che ci riporta indietro al 2007, quasi 20 anni fa, con questa Pensa.

0: Ecco, io ti dico la mia. Noi quest'estate siamo andati in Toscana, mm-hmm. passeggiando in riva al mare, siamo arrivati a Forte dei Marmi.
1: Sì.
0: Abbiamo detto beviamo due acque e menta.
1: Ok.
0: Due acque e menta, 18 euro.
1: Caspita, ragazzi.
0: Mi hanno detto che era una bibita particolare.
1: Figurati.
0: Acque e menta, mi è un spritz. No comment. Buon pomeriggio.
1: Sì, in effetti sono quelle cose che si rimani un po' male, perché 18 euro effettivamente mi sembra veramente tanto. È bella, famosa acqua e menta di Forte dei Marmi, evidentemente, però è veramente tantissimo.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
9: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

Questa l'abbiamo messa per farvi cantare, non dite che non l'avete fatto, perché so che effettivamente Gente di Mare quando arriva è evidentemente una di quelle che conoscono un po' tutti e che così la cantate, lo so. Volevo salutare Michel che ci informava che ci sono problemi in autostrada in direzione nord sul Ponte Diga perché c'è colonna in questo momento. La notizia non è confermata da Via Swiss, però in ogni caso, eventualmente nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatecele pervenire sempre tramite WhatsApp. Poi volevo salutare che ci diceva lo zio Pino, per la precisione, che praticamente è successa la stessa cosa analoga a lui nella zona di Forte dei Marmi. Evidentemente lì hanno questa abitudine magari di gonfiare leggermente i prezzi e di pagare una bibita tantissimo, un po' come l'amica di prima, per il latte menta che costa

0: la voce di Patti Smith e la sua canzone intitolata Because the Night, quasi per caso questa canzone che gli fu ceduta da Bruce Springsteen, che tra l'altro si trovavano in studio per registrare insieme, e lui disse: guarda, io ho una bella canzone, se vuoi la faccio cantare a te, e in effetti fu un successo enorme. Allora, volevo salutare anche chi ci segnalava 6,40 per un caffè della macchinetta automatica, per fortuna ho guardato prima di prenderlo, ecco, questo per tornare a quello che avete pagato uno sproposito per determinate cose che sembrano o comunque sono a un costo solitamente molto molto più basso. Poi invece c'è un messaggio audio di un nostro ascoltatore che ci dava informazioni su quello che è successo in autostrada. Allora vediamo un attimino, ci racconta questo, sentiamo.
1: Volevo segnalare che in direzione nord, sì, uscita Lugano Sud, sì, direzione Lugano, appena si esce lungo la corsia, c'è, sì, un'ambulanza che sta intervenendo su una macchina, probabilmente un malore in macchina, c'è anche la polizia, di stare attenti uscendo, perché occupano proprio la sede stradale.
0: Ecco, grazie per l'informazione, vi terremo comunque aggiornati per quanto riguarda ovviamente la viabilità, speriamo non sia niente di grave ovviamente. C'è la nostra musica comunque, con la nuova di Marrakesh Nghwe, questa è Casini.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Le 17 e un minuto.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
7: L'infotraffico.
8: Uno sguardo a quella che è la situazione per quanto riguarda il traffico. Via Swiss comunica che sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 km di colonna e 30 minuti circa d'attesa. Tra Quinto e Airolo perché viaggia verso nord. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
9: Previsioni del tempo.
8: Fino a questa sera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato nonostante il transito di alcune velature ad alta quota e pochi cumuli sui rilievi. Le previsioni per domani: sarà in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature, al mattino sull'altopiano locali banchi di nebbia, la temperatura minima fra 10 e 15 gradi, la massima sui 25 gradi.

La voce è quella di Will Young, la canzone è quella intitolata Light My Fire, lui che vinse Pop Idol in Inghilterra e poi con questa canzone addirittura partecipò a una specie di mondiale così di tutti quelli che avevano vinto i vari concorsi e vinse anche quello addirittura, no, arriverò quinto in quel caso lì, ha vinto quello britannico, non con questa canzone ma con una sua canzone, e devo dire che è stato un bel periodo per lui, poi da lì via poco altro, perché ci aveva regalato questo pezzo che è già bello di per sé, anche nella versione ovviamente dei Doors, Light My Fire, e quindi poi dopo questo niente, peccato insomma. Va bene, dai, volevo salutare ancora qualcuno che ci parlava di prezzi spropositati, allora vediamo un attimo dove è il messaggio. Ciao, una Coca-Cola al Duomo di Milano 8 euro, insomma non è poco effettivamente. Grazie Gloria per avercelo raccontato.

Payphone, la canzone dei Maroon 5, in questo caso con Wiz Khalifa. Ecco, devo dire che i Maroon 5 mi piacerebbe anche vederli dal vivo, li ho persi quando sono venuti da noi, cos'era, il mese di maggio mi sembra, il mese di maggio scorso, però niente, per svariati motivi non ho potuto vederli. Vediamo se nel caso potessi andare adesso. Loro sono, il 30 settembre in Messico, a Mexico City, vabbè, magari il 3 ottobre a Monterrey, ma potrebbe essere un'idea, eh? Oppure a Austin in Texas, beh dai, facciamo un salto lì poi torniamo, cosa ci vuole? E vabbè, insomma, vedremo quando torneranno. Beh, altro concerto che mi piacerebbe vedere molto è quello dei Red Hot Chili Peppers, anche loro non li ho mai visti dal vivo e questo è una cosa che veramente mi dà un fastidio perché voglio vederli, quindi prossimamente, se riusciamo, organizziamo. Questo è il nostro appuntamento di questo sabato pomeriggio che stiamo vivendo insieme, questo sabato 19 di settembre. La canzone è proprio dei Red Hot che abbiamo scelto, è quella intitolata Under the Bridge.

0: La voce è quella di Olivia Dean, anche lei tra i personaggi nuovi della musica che ci sta regalando dei momenti incredibili con questa canzone e con tante altre anche in precedenza. Allora, sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con 20 minuti circa di attesa tra Quinto e Airolo per chi viaggia in direzione nord. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.

almeno penso, come dice lui in questa canzone Checco Silvestre dei Modà, che abbiamo voluto risentire. Sempre bella questa canzone, nonostante passino gli anni è sempre piacevole. 2010, quindi sono passati 16 anni per la precisione, però insomma sempre molto energica e attiva. 17:25 il nostro appuntamento di oggi, questo sabato che stiamo trascorrendo insieme. Ora Elton John e Dua Lipa.

Eric Clapton, questa splendida My Father's Eyes. Beh, questa canzone è veramente molto molto profonda, dedicata a suo padre, che tra l'altro non ha mai conosciuto lui, perché pensate, lui da piccolo, da bambino, pensava che i suoi nonni fossero i suoi genitori e la mamma fosse la sorella, e questo fino all'età di 9-10 anni più o meno. Da lì poi ha scoperto che il papà era un altro, e proprio in questa canzone lui ha voluto guardando gli occhi del figlio, cercare di scrivere una poesia, una frase, una canzone proprio per il padre, che appunto non ha mai incontrato. Quindi tutte le volte che sento questo pezzo è sempre molto, fa molto rabbrividire, no? Vabbè. Va bene, buon pomeriggio.

0: E sempre tra le canzoni più belle di Lucio Dalla, siamo andati a ripescare questa Futura, era esattamente il 1980 quando ci regalava questa perla, canzone che è rimasta effettivamente, e da questa canzone sicuramente molti hanno preso ispirazione anche per nomi dati ai figli, perché ce ne sono diverse che si chiamano Futura e quindi evidentemente è stata proprio questa la canzone che ha ispirato quei nomi lì, forse, può essere.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

La grande energia degli Yes, questa Over of a Lonely Heart, forse il loro successo più commerciale, insomma, più conosciuto in assoluto, che è arrivato anche al numero uno negli Stati Uniti, e per una band britannica non è così evidente, nel 1983. Tra l'altro loro hanno anche un piccolo record, perché hanno una canzone di quasi 19 minuti che è intitolata Close the Edge, e quindi insomma abbastanza lunga, credo che sia una delle più lunghe in assoluto.

Usher insieme a Juicy J e questa è DJ Soulchild, la canzone I Don't Mind, che era anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Abbiamo finito, è stato un sabato meraviglioso in vostra compagnia, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona continuazione di questa serata e una buona domenica soprattutto. Noi ci risentiamo poi lunedì a partire dalle 15, anzi il mattino tra le 4 e le 6 con Prima che si aggiorni, poi il pomeriggio alle 15 con Riccardo e Boris per quello che è l'appuntamento dei tre tenori. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella delle Sister Sledge, tra poco anche l'informazione di Teleticino e poi un altro appuntamento con una di oggi e una di ieri, una selezione musicale con una canzone nuova e una del passato, quindi da non perdere. Buona serata e buona continuazione, ciao.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming. A tutto Pilates! Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.

0: Ticino News Sera.
1: Caro carburante, il tema diventa sempre più politico, la situazione è grave, si rischia un aumento generalizzato dei prezzi, commenta il consigliere agli stati Fabio Regazzi. Berna deve intervenire, aggiunge: il tema verrà affrontato a livello di deputazione, dice Bruno Storni dal canto suo. Giovedì, ricordiamo, l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali aveva anche scritto direttamente a Karin Keller-Sutter. Il secondo tubo del San Gottardo guarda con ottimismo al 2030, nonostante i ritardi a causa dei problemi sul versante di Airolo. Ustra conferma l'obiettivo di concludere i lavori nel 2030, mentre si studiano soluzioni per recuperare il tempo perso. Giornata antispreco a Bellinzona fra scambi d'abiti e vendita di prodotti biologici, ma la vera novità è Madame Frigo, ovvero il frigorifero antispreco. È il terzo situato in Ticino. Il meteo: domani sarà in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature, a basse quote temperatura minima attorno ai 15 gradi, massime invece sui 25. Sabato 19 di settembre, buonasera, ben ritrovati su Ticino News. Torniamo a parlare in apertura di caro carburante. Ne avevamo parlato per la verità anche ieri durante il nostro telegiornale. Il diesel nella giornata appunto di venerdì ha raggiunto il suo record storico in Svizzera, superando i 2 franchi e 40 al litro, ma il punto è che questo tema sta cominciando ad acquisire una dimensione sempre più politica. Un paio di giorni fa l'Hashtag, che l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali aveva scritto al Consiglio federale, a Karin Keller-Sutter, chiedendo di intervenire con gravi sgravi temporanei. Ma il tema non lascia indifferente nemmeno la deputazione ticinese alle Camere, che dovrebbe trattarlo, insomma, nei prossimi incontri. Berna deve intervenire, commenta ai nostri microfoni Fabio Regazzi. Non è più soltanto il prezzo che compare sulla colonnina del distributore, il caro carburante sta diventando sempre più un problema politico. Dall'inizio dell'anno il prezzo del gasolio per autotrazione in Svizzera è aumentato di oltre il 30%, una pressione che colpisce automobilisti e imprese, ma soprattutto la catena del trasporto su gomma, con il rischio che i rincari si ripercuotano a cascata sui consumatori finali. In Ticino quasi tutto viaggia su gomma: alimentari, farmaci, materiali per l'edilizia, ed è per questo che l'Hashtag, l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali, ha scritto direttamente alla consigliera federale Karin Keller-Sutter chiedendo un intervento della Confederazione, crediti d'imposta sul carburante e sgravi temporanei su tasse e tariffe. E il tema non lascia indifferente la deputazione ticinese alle Camere, il consigliere agli stati Fabio Regazzi.
2: Il tema andrà affrontato, come dice lei, c'è un problema individuale, questi rincari vanno a intaccare il potere d'acquisto dei cittadini, delle famiglie, ma c'è anche un tema più di ordine generale. Chiaro che se il prezzo della benzina aumenta, il costo del trasporto di conseguenza si ribalterà sul costo della merce finale, andando a generare una spirale inflazionistica che invece bisogna assolutamente evitare.
1: Ma dove bisognerebbe intervenire, secondo lei, Fabio Regazzi?
2: Guardi, è relativamente semplice: bisogna intervenire sulle sovrattasse, sulle tasse che vanno a colpire ogni litro di carburante, che sono molto importanti per rapporto al costo effettivo della benzina.
1: Ricette percorribili sulla carta, ma che spesso si sono scontrate contro il muro della volontà politica. Berna ha recentemente dimostrato una solida reticenza a intervenire sui prezzi. Il presidente della deputazione ticinese a Berna, Bruno Storni.
3: Sicuramente se ne può discutere, ma sappiamo, abbiamo già visto le risposte quattro anni fa, non sembra che sia possibile. Magari nel frattempo il Consiglio federale potrebbe aver cambiato idea, però non è così facile da implementare rapidamente, bisognerebbe fare qualcosa di speciale. Quindi, però, oggi, insomma, se uno deve pagare 1,50, 1,60 franchi al litro, per riscaldare la casa, è una bella botta.
1: E a far riflettere la politica è proprio la gravità della situazione sviluppatasi nelle ultime settimane. Il diesel non era mai costato così tanto in Svizzera, superando persino il record raggiunto nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Inoltre sono diversi i paesi che stanno introducendo aiuti. Insomma, questa volta la reazione di Berna potrebbe cambiare.
2: In Svizzera, a mio avviso, il Consiglio federale è restio a prendere in considerazione queste ipotesi. L'abbiamo visto anche in passato, però io non escludo che se il fenomeno, questo problema dovesse perdurare, e non credo che ci sono segnali di segno opposto, Io credo che probabilmente qualcosa bisognerà pur prendere in considerazione proprio per evitare questa spirale inflazionistica che nessuno vuole e che bisogna assolutamente contrastare.
1: Il tema, ci viene spiegato, potrebbe finire al centro delle prossime riunioni della deputazione, potenzialmente già la prossima settimana.
2: Sicuramente immagino che la questione potrebbe uscire in deputazione. Siamo in piena sessione, quindi diciamo che se c'è da depositare qualche atto parlamentare, il tempo c'è ancora, abbiamo ancora 2 settimane.
3: Potrebbe darsi che settimana prossima si possa parlarne, ma io immagino arriveranno comunque degli atti parlamentari come è successo nel 22.
1: Giornata di porte aperte oggi sul cantiere del secondo tubo del San Gottardo. Migliaia di persone hanno potuto vedere da vicino i lavori, mentre Ustra conferma l'obiettivo di terminare il progetto nel 2030 nonostante i ritardi accumulati. Alessandro Cocca.
0: Una giornata di sole, temperature gradevoli e tanta curiosità sono questi i principali ingredienti che hanno portato migliaia di persone sul cantiere del secondo tubo del San Gottardo. Giornata di porte aperte per tutti, che è stata anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione su uno dei cantieri che promette di migliorare sicurezza e viabilità. Il portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade, Eugenio Sapia.
4: Per la parte sud ha circa un 7% di lavori eseguiti, mentre a nord il 60%. Abbiamo subito reagito in seguito a questo fermo controllato della fresa, scavando un cunicolo per raggiungere la fresa, ma nel contempo procedendo con l'esplosivo verso nord. Attualmente si stanno vagliando delle possibilità per recuperare questi 8 mesi di ritardo, quindi confermando l'apertura del secondo tubo nel 2030.
0: Ritardi sì, problemi sì, ma detta del portavoce tutto risolvibile, anzi alcuni aspetti che hanno messo i bastoni tra le ruote ai lavori sono già il passato, altri come il fattore tempo invece per mantenere fede al cronoprogramma iniziale sono allo studio. C'è dunque possibilità di recuperare il tempo perso a causa dei problemi alla fresa sul lato sud della galleria? Ancora Sapia.
4: Questa lavorazione non era sul cammino critico, vi sono delle opere che erano previste più in là nel tempo che potrebbero essere anticipate in modo tale da guadagnare del tempo e confermare l'apertura al 2030.
0: Entrando un po' più nel dettaglio invece dei lavori, cosa si sta facendo ora e quale sarà il prossimo step? Lo abbiamo chiesto al capo progetto Udo Opliger.
5: Attualmente la fresa è ripartita e stiamo rientrando di nuovo in un regime normale di avanzamento. Stiamo facendo quelle che sono le analisi su quello che è l'impatto di questo fermo fresa sul programma generale dei lavori e stiamo valutando quali sono poi le conseguenze e le misure di accelerazione che dovremo andare ad adottare. I prossimi lavori, la fresa avanzerà fino alla zona disturbata, poi dalla zona disturbata continuerà fino a raggiungere il limite del lotto, a incontrare la fresa che arriva da nord.
0: Una volta accaduto l'ultimo diaframma nord e sud saranno una cosa sola, il lavoro tuttavia non sarà in discesa, anzi.
5: Non proprio, perché gran parte di questo progetto è costituito da queste centrali di ventilazione sotterranee che devono essere ampliate. Attualmente le centrali esistenti del primo tubo non hanno la capacità anche per poter ventilare il secondo tubo. Questa è un'opera piuttosto importante perché sono delle grandi caverne che devono essere scavate e queste sono appunto sul cammino critico e determineranno poi il termine di apertura del secondo tubo.
0: Ma una volta terminato il cantiere, quali saranno i benefici? Eugenio Sapia sul tema ha le idee piuttosto chiare.
4: Sicuramente a livello di sicurezza, evitando gli incroci, ci sarà un aumento della sicurezza, quindi la situazione sarà migliore. Anche in caso di incidente si potrà deviare il traffico sull'altra canna e non chiuderlo, quindi una riduzione delle colonne. Ma il motivo principale è quello della sicurezza e di dare la possibilità a Ustra di mantenere comunque il collegamento nord-sud aperto senza dover chiudere il primo tubo per risanarlo.
1: Multe false che circolano su WhatsApp. La polizia della città di Lugano lancia l'allarme e chiede, nel limite del possibile, di non cascarci. Vedete il nostro sito ticinonews.ch che riprende la notizia. La leggo con voi. Attenzione a quei falsi avvisi di contravvenzione da parte proprio della polizia di Lugano che circolano su WhatsApp. Chi dovesse vedersi recapitata una multa sulla propria app è invitato a non effettuare alcun pagamento e a non seguire eventuali link contenuti nei vari messaggi, perché la polizia di Lugano non usa questo canale per notificare le contravvenzioni. Bellinzona accoglie il primo frigo comunitario della capitale. Obiettivo: evitare gli sprechi di ogni tipo. La novità è stata presentata oggi durante un evento a tema. Gianluca Albisetti.
6: Questo è un frigo condiviso dove c'è la possibilità di lasciare del cibo che sta per essere scaduto oppure di prendere, quindi abbiamo un aspetto di condivisione, si può mettere e si può prendere.
7: Dopo Locarno e Tinero Contra, anche Bellinzona ha il suo frigorifero comunitario contro lo spreco alimentare. Ubicato presso il negozio dell'usato Arsenale, una delle tante imprese sociali di Cooperativa Area, il progetto

0: Le limitazioni sono ben spiegate, ci sono delle regole chiare, per esempio l'alcol non possiamo né prenderlo né metterlo, abbiamo la carne, il pesce non lo mettiamo, quindi dobbiamo, il nostro scopo è anche quello di controllare quotidianamente se tutto funziona perfettamente, ci sono delle regole molto strette su questo aspetto, se il frigo ha la temperatura giusta, se gli alimenti non sono scaduti, quindi c'è un controllo giornaliero affinché tutto funzioni.
1: La giornata si è svolta nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare, oltre al frigo il pubblico ha man mano animato la struttura, soprattutto il piano dedicato allo scambio di vestiti. E tra giochi, concorsi, aperitivi, sempre più persone hanno visitato le tante postazioni delle diverse realtà sociali di area. Lo abbiamo fatto anche noi.
2: Allora sono qua con Giulia, operatrice sociale che lavora qua per Arsenale. Ti volevo chiedere un po' come è gestito il comprensorio e di cosa si tratta.
3: Allora, la giornata di oggi è una giornata particolare. In occasione dell'inaugurazione di Madame Frigo abbiamo diverse attività. La prima è organizzata da Belly Green, che è una delle nostre strutture della cooperativa area. Qua, oltre che a presentare il progetto e capire cosa fanno, c'è anche un concorso, un concorso dove si possono vincere tanti interessanti premi in collaborazione sempre con i servizi di Belly Green, che si occupa del riciclo e del ritiro del sacco al domicilio.
1: Durante la visita abbiamo visto ogni tipo di articolo, da prodotti biologici fino ai DVD. E fra l'incredulità dei collaboratori, per la serie "Ma davvero qualcuno compra ancora queste cose?", li abbiamo portati in cassa, anche perché abbiamo trovato alcune rarità mica da ridere.
4: I sondaggi non si limitano a fotografare le intenzioni di voto, ma in qualche modo le influenzano. A dimostrarlo è uno studio condotto proprio in Ticino su 4.000 persone. In pratica, quando una proposta viene data per perdente, una parte degli elettori tende poi ad abbandonarla. L'effetto è stato denominato effetto Titanic.
1: Se la nave sembra destinata ad affondare, meglio abbandonarla. È in sostanza il cosiddetto effetto Titanic, individuato dal politologo Oliver Stribis della Franklin University di Sorrento. Il ricercatore ha coinvolto 4.000 persone studiando tre iniziative popolari: quella per la riduzione del canone radiotelevisivo, quella per il divieto di fuochi d'artificio e quella per le multinazionali responsabili. Ai partecipanti sono state fornite previsioni diverse sull'esito del voto, e quando un'iniziativa veniva data per perdente, il sostegno tendeva a diminuire ulteriormente. Nessuna prova, invece, del cosiddetto effetto underdog. Essere dunque sfavoriti non sembra attirare nuovi consensi. Secondo il ricercatore, non si tratta di manipolazione, ma il risultato conferma l'importanza della trasparenza nella pubblicazione dei sondaggi.
4: Domani alle 19 torna la Domenica del Corriere, si parlerà del caso Zali e delle sue implicazioni sulle istituzioni. Tanti ospiti: Matteo Quadranti, Maurizio Augustoni, Alain Bühler, Stefano Tonini e Ivo Durisch. Poi il vice direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti, intervisterà a tutto campo il consigliere nazionale candidato al governo Alex Farinelli. Ne vediamo un estratto.
5: Avendo vissuto comunque un'esperienza, diciamo nel 2015 sono entrato in Gran Consiglio, ho fatto 4 anni in Gran Consiglio intensi perché ero capogruppo, poi sono diventato nel frattempo sindaco del mio comune e adesso da 8 anni sono in Consiglio Nazionale a Berna. Diciamo che queste esperienze mi hanno fatto dire che forse era il momento giusto per mettersi a disposizione, anche perché l'età, adesso sono a 44 anni, quindi diciamo un po' in un'età di mezzo dove credo di avere già un po' di esperienza ma ancora voglia di fare e mettermi a disposizione della cosa pubblica.
4: Ancora 2 appuntamenti importanti di domani: 20:15 torna Tip Top con Gianfranco De Santis e Sara Bellini. Quali i temi? Ce li anticipa proprio Gianfranco De Santis.
6: Buonasera, tutto è pronto per un'altra puntata di Tip Top. Tanti gli argomenti anche questa sera. Parleremo di nutrizione, di moda che ci aiuta anche a stare bene, e a Tip Top Pronto Dottore parleremo di mal di schiena e degli interventi mini invasivi possibili per cercare di risolvere questa problematica più tardi.
4: Appuntamento stasera 20:15, mentre domani 20:30 andrà in onda lo speciale dedicato al Festival Endorfine svoltosi lo scorso weekend a Lugano. Abbiamo concentrato in circa 1.30 le interviste con tutti gli ospiti del festival, sarà quindi un po' l'occasione per ascoltare la voce di interlocutori come Guy Parmeleni, il presidente della Confederazione, la premio Nobel Shirin Ebadi, lo storico del sionismo Omer Bartov, ma anche

0: giornalisti del calibro di Patrick Quinn o di Federico Rampini. Infine ci sarà spazio anche per la comicità e l'ironia con Eleazaro Rossi e Mara Maionchi. Grazie per averci seguiti, una buona serata a tutti.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
1: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
6: Il classico che emoziona.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frein Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: sopra l'occhio sinistro, cosa vede?
1: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
1: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Radio 3 Telesuono.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
1: Beh, visto il costo della benzina.
0: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
2: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
8: Il classico che emoziona.

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.